0: Kalina.
1: Kalina.
2: Ancora tu. Non mi sorprende, lo sai. Ancora tu. Ma non dovevamo vederci più.

you miss me. Radio Calibre.

0: en Canarias.
1: Es la hora 3:32 minutos.
2: Sono le 3:32 minuti.
3: Riavvolgi il tempo con i grandi classici della musica italiana.
4: Un successo del 1978 con Ivan Graziani, Monna Lisa.
5: Sì.

0: en Canarias.
1: Es la hora 6:31 minutos.
2: Son las 6:31 minutos. Radio
3: Cali. Buongiorno dalla redazione. Il contesto rimane difficile e serve dare una mano a famiglie e imprese. Giorgia Meloni coglie l'occasione della sua visita a Praga per dirsi soddisfatta e ringraziare pubblicamente le società energetiche che hanno scelto di calmierare prima i prezzi di carburanti e ora anche le bollette, e lancia il suo appello affinché tutti quelli che possono facciano del loro meglio. Da Praga Meloni rompe anche il silenzio sul caso di Giulio Regeni a oltre 24 ore dalla sentenza che ha condannato a 10 anni 3 agenti egiziani. Chiudere i canali politici e diplomatici con il Cairo non aiuta, dice la premier, difendendo di fatto Tajani dagli attacchi delle opposizioni per le parole sulla sentenza. E il centro-sinistra insiste, il ministro venga a riferire in aula. Alessandro Di Battista di martedì sulla 7 racconta la sua malattia dopo il malore accusato a fine agosto a Cuba. Ho iniziato a sentirmi male in virtù di un edema cerebrale dovuto alla presenza di un tumore che mi è stato quasi del tutto asportato, ha detto l'ex deputato del Movimento 5 Stelle. Ogni giorno mi riprendo degli spazi di libertà. Nuovi allarmi scuotono dall'interno il settore dell'intelligenza artificiale americana. OpenAI ha rinunciato al lancio del suo ultimo modello di nuova generazione a causa dei timori sulla sicurezza sollevati dai ricercatori. Anthropic avverte che le attività possono comportare rischi catastrofici. Trump non molla e pensa a un comitato di 10 persone per vigilare su di esso. Calcio Nations League non conosce battute, del resto la Spagna che a Siviglia supera 4-1 la Croazia trascinata da un super Yamal. Gordon e Kane regalano invece il successo all'Inghilterra contro la Repubblica Ceca. La Svizzera domina la Scozia, successi anche per Slovacchia, Albania, Islanda e Slovenia. È tutto, a più tardi.
4: L'oroscopo è offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza a Gran Canaria.
5: L'oroscopo di Maya.
6: Buon mercoledì da Maya e ben ritrovate e ritrovati al nostro appuntamento quotidiano con le previsioni delle stelle. Ariete, brillerete per autorevolezza oggi ed è probabile un avanzamento nel vostro ruolo professionale. Fate attenzione però a non imporre troppo la vostra volontà, soprattutto in ambito sentimentale. Toro, il vostro talento per la pianificazione si manifesterà in modo efficace. Usatelo per risolvere piccoli inghippi nel lavoro. In amore siate aperti a nuove esperienze. Gemelli, il desiderio di equità guiderà oggi le vostre azioni. In amore è il momento di mettere da parte l'indecisione. Concentratevi sulle vostre priorità personali e di coppia. Cancro, una giornata ottima per elaborare nuove strategie in campo lavorativo. In amore il mistero può certo affascinare, ma sarà l'apertura di mente e di cuore che consoliderà veramente il vostro legame. Leone, la giornata si presta a nuove avventure. La vostra mente sarà aperta ai cambiamenti e pronta per affrontare nuove sfide con entusiasmo. Le stelle consigliano prudenza in amore, con le azioni, i gesti e le parole. Vergine, la vostra tenacia verrà oggi premiata. Sul piano lavorativo potreste ottenere il riconoscimento tanto desiderato. In amore, un gesto di gentilezza potrebbe avere un grande impatto. Provate per crederci. Bilancia, vi attenderanno oggi idee rivoluzionarie e soluzioni inaspettate. Siate pronti e pronte a cogliere ogni occasione al volo. La routine sarà spezzata da un inatteso invito romantico. Scorpione, ritroverete oggi quella serenità interiore che nell'ultimo periodo vi è mancata. L'intesa con la persona amata sarà ottima. Nel lavoro non vi farete problemi a valutare nuove proposte. Sagittario, dopo tanta attesa, è giunto il momento di fare delle scelte importanti in ogni ambito della vostra vita. Con il partner sarete romantici e allo stesso tempo premurosi. Nel lavoro prendete in considerazione di avviare nuovi progetti. Capricorno, avvertirete oggi il desiderio di staccare un po' la spina dalla solita routine. Trascorrere del tempo in famiglia potrebbe essere la soluzione ideale per ritrovare quella serenità interiore di cui avete bisogno in questo momento. Acquario, con la persona amata riuscirete a coronare un sogno nel cassetto che desideravate realizzare da diverso tempo. In campo professionale, l'ambizione vi porterà ad intraprendere nuove avvincenti sfide. Pesci, Non tutto andrà per il verso giusto oggi. Dovrete essere bravi a mantenere la calma e la concentrazione anche quando non sarà affatto facile. Nelle relazioni sarà importante evitare discussioni banali e dare maggiore ascolto alla persona amata. Oggi vi saluto con le parole di Jerry Spence. Preferisco avere una mente aperta alle novità che una mente chiusa dai dogmi. Ciao a tutti e a tutti.
5: A domani con l'oroscopo di Maya.
4: L'oroscopo è stato offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza italiana che ha conquistato Gran Canaria, al Tablero di Maspalomas in Avenida de las America 11 e a Las Palmas in Calle Mayor de Triana 6.
0: Radio Calima!
7: Riavvolgo.

Radio Kalima non è solo grande musica, è informazione, notizie e tutto il ritmo della vita alle Canarie. Porta la tua radio sempre con te anche online. Ci trovi su Facebook, Instagram, TikTok e YouTube. Approfondimenti quotidiani, curiosità, video esclusivi e tutto quello che succede qui alle Canarie e dietro i nostri microfoni. Metti un bel like, lascia i tuoi commenti e clicca su iscriviti per non perdere nessun aggiornamento. Cerca subito Radio Kalima sui tuoi social preferiti ed entra a far parte della nostra grande famiglia.

0: Ciao a tutti amici del Comedy Radio Show, ben ritrovati e buon mercoledì. Di nuovo insieme alla nostra Stacy, con me Alessandra Bellotti, pronti per una nuova puntata. Siamo, non dico il giro di boa si fa di giovedì, però siamo a metà settimana. Come ti senti? Ciao Stacy.
1: Bene, bene, quasi finito il mese, caspita.
0: Quello sì, vero, l'autunno è già bello che è arrivato, inoltrato,
1: sì,
0: finalmente.
1: Sì, quasi con la copertina.
0: Io non vedevo l'ora, non sono un'amante anch'io dell'estate, ma non ci interessa, di cosa parliamo oggi? Allora, ho trovato il genio della settimana, ancora una volta, questa volta arriva dall'Alabama, dagli Stati Uniti, e è un uomo di 46 anni che avrebbe deciso di trasformarsi in una figura particolare che vi racconterò tra poco. Tu invece cosa ci racconti?
1: Parleremo della burocrazia dell'amore in una società matriarcale.
0: Ah, bello, è vero, ce l'avevi accennato ieri.
1: Sì.
0: Parleremo di società matriarcali, questa cosa mi piace molto. Ve tocca, cari amici, mi dispiace. Conduttrice donna, co-conduttrice donna, e così, oggi va così. Poi concluderemo con hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web, frasi dei prof di educazione fisica.
1: Certi sono proprio belli, eh?
0: Certe frasi e certi prof.
1: Certi prof.
0: Attenzione!

0: Ed eccoci qui, come promesso, iniziamo la puntata con il genio della settimana. Qualcuno che fa cose non sempre geniali, anzi tutto il contrario. Oggi il nostro genio arriva dall'Alabama, negli Stati Uniti. Un uomo di 46 anni che avrebbe deciso di trasformarsi in un poliziotto. Ora, di solito parliamo sempre di ladri, invece questa volta però andiamo a vedere cosa ha fatto. Ovviamente poliziotto non lo era. Secondo quanto ricostruito dalla polizia di Montgomery, quest'uomo aveva una Dodge Charger grigia, senza targa, Charger, insomma, in base alla pronuncia, una macchina okay, grigia senza targa, sulla quale erano stati montati dei lampeggianti blu come le sirene, no, della polizia, tanto da farla sembrare un'auto delle forze dell'ordine.
1: Mamma,
0: cosa ha fatto lui? Fin qua uno potrebbe anche pensare, vabbè, cercherà almeno di non farsi notare, no, che ne so, un travestimento di carnevale, anche se poi è una cosa contro la legge, lo ricordiamo. Assolutamente no, lui ha deciso di riprendere in un video, cioè di riprendersi in un video mentre sale sulla macchina, ecco. Annuncia praticamente che avrebbe fermato tutti e mandato tutti in prigione in un delirio suo di onnipotenza, e poi è ripartito con i lampeggianti e le sirene accese. Ora,
1: discreto.
0: Esatto, si è fatto proprio sgamare. Ecco perché genio della settimana. Si è anche ripreso, quindi ha fatto le prove da solo. Però in effetti ho pensato, interpretare il poliziotto, si è incastrato da solo come fanno i veri bravi poliziotti,
1: è
0: se
1: vero.
0: Ci pensi. Comunque il video è finito su Facebook e gli investigatori della vera polizia di Montgomery l'hanno visto e quindi l'hanno subito arrestato. A quel punto diciamo che non solo hanno avuto le prove, come vi dicevo, ma il risultato è stato che l'uomo è stato accusato di impersonare un agente di polizia. Si è scavato la fossa con le sue mani, ma una domanda mi sorge spontanea però. Adesso con tutto il bene, non è che qua dove vai, trovi una sirena da mettere sulla...
1: Appunto.
0: Cioè, dove si trovano?
1: Amazon.
0: Consigli di criminalità dalla nostra Sesi. Ovviamente scherziamo. Comunque, che dire, genio della settimana che impersonifica un poliziotto mentre fa un reato e si autoaccusa e si autoincastra.

0: la tragicomica storia del poliziotto, del finto poliziotto che si fa un video, lo mette sul web, quindi viene arrestato di conseguenza per essersi simulato poliziotto e quindi si incastra con le sue stesse mani. Che
1: vabbè,
0: dire?
1: Ma un po' pollo.
0: Genio della settimana, infatti. Bel pollo, sì. Andiamo ai messaggi. Ci scrive Simone che dice: praticamente ha prodotto da solo anche il materiale per le indagini. Esatto, Simo, è proprio quello il punto. Valentina invece scrive: la cosa bellissima è che la vera polizia che apre Facebook e trova uno che sta facendo il loro lavoro senza essere stato assunto, sicuramente si sarà fatto qualche domanda. Certo, sì.
1: Io penso sarei fatta qualche risata, perché è ridicola la situazione.
0: Ma non lo so, io penso che tra colleghi si conoscano un po' tutti, quindi certo, sicuramente se ne sono accorti. Fabio invece dice: cioè, secondo me, quando ha visto arrivare gli agenti veri, ha pensato: finalmente arrivano i rinforzi. Fabio ha fatto il simpatico. Stare con

0: en Canarias.
1: Es la hora 7:31 minutos.
2: Sono le 7:31 minuti. Radio
3: Calima. Un giorno dalla redazione. Calano i prezzi dei carburanti a due giorni dall'avvio del price cap dell'Eni, che rilancia anche con sconti sulle bollette di luce e gas. Una misura cui Enel e A2A ribattono rivendicando offerte. Per l'ARERA nel quarto trimestre 2026 la bolletta elettrica per i circa 3 milioni di clienti vulnerabili serviti in maggior tutela aumenterà del 37,3% rispetto al trimestre precedente. Il caso di Giulio Regeni. Da Praga la premier Meloni ribadisce la vicinanza alla famiglia del ricercatore ucciso nel 2016 e la voglia dell'Italia di ricercare la verità. Nessuna chiusura invece dei canali con l'Egitto, perché allontanerebbe il governo dall'obiettivo. Alessandro Di Battista è stato sottoposto a un'operazione per l'asportazione di un tumore. A dichiararlo è stato lo stesso ex deputato del Movimento 5 Stelle dopo il malore ricovero a Cuba delle scorse settimane. Nuovo colpo di scena nell'inchiesta sul giallo di Pietracatella. Gli inquirenti hanno perquisito gli studi di Gianni Di Vita, padre di Sara e marito di Antonella Di Ielsi, morte lo scorso dicembre per avvelenamento da ricina. Poi l'uomo è stato portato 3 volte a Campobasso per conferire con gli investigatori, ma al momento non risulta indagato. Calcio. Giacomo Raspadori ha lasciato il ritiro della nazionale. Un problema fisico per l'attaccante dell'Atalanta sorto dopo un colpo subito nel corso del match contro la Turchia, tanto da costringerlo a uscire dall'intervallo. Si tratta del secondo forfè dopo quello di Nicolò Zaniolo. È tutto, a più tardi.

0: ce l'ha anticipato ieri, ma è il momento ormai giunto di parlare di società matriarcali. Come, sì, dove, perché, ce lo dice tra poco la nostra Cecilia.
1: Sì, perché scopriremo un'etnia dove le donne governano e le relazioni durano finché c'è passione con zero drammi.
2: In crociera con Toda Canarias. È ufficiale. La prima edizione salperà dal 28 febbraio al 7 marzo 2027. 7 giorni tra oceano, isole, nuove amicizie e momenti da vivere insieme con Toda Canarias a bordo e Radio Kalima al nostro fianco. Non sarà solo una crociera, ma un'esperienza di gruppo fatta di divertimento, sorprese e momenti esclusivi. Cabine limitate. Prenota su todacanarias.it o al più 34 642 33 1208.
3: Imparare e perfezionare una lingua straniera con due lezioni ogni settimana e soprattutto senza spendere quasi nulla. A Gran Canaria è possibile. La scuola EOI Maspalomas offre corsi pubblici di francese, inglese, italiano e spagnolo. Inoltre corsi di tedesco per gli addetti al turismo. È una scuola pubblica dove i corsi costano circa 70 euro l'anno, con lezioni al mattino, pomeriggio e sera. Per informazioni ed orari cerca la nostra pagina web EOI Maspalomas o vieni a visitarci in calle Manuel Pestana Quintana al Tablero de Maspalomas. La scuola La EOI ti aspetta!
4: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
5: ¿Buscas un lugar donde disfrutar de la gastronomía en Playa del Inglés? En el restaurante Jardín del Sol le ofrecemos un amplio y variado menú del día a un precio excelente. Además de una cuidada carta con platos exclusivos para todos los gustos. Calidad, sabor y un ambiente acogedor para disfrutar en familia, con amigos, para cualquier tipo de celebración. Visítanos en la avenida de Gran Canaria en Playa del Inglés. Reservas en el 928-770838 o descubre más en restaurantejardindelsol.com. Restaurante Jardín del Sol, el sabor de los buenos momentos.
6: No es una simple tela, es el recuerdo de mi tierra cuando estoy lejos, los colores de mi identidad.
7: Es un sentimiento que ondea, cuando se alza, lo hace un pueblo.
6: Me gusta mi bandera, blanca, azul y amarilla.
7: Así la quiero yo.
6: Una bandera.
7: Una sola voz, gobierno de Canarias.
6: Islas Iguales.
8: Casa Oliva d'Arghineguín vi presenta

0: eccoci qui, vi tocca, cari amici del Comedy, oggi spazio alle donne, forza! Sentiamo un po', società matriarcale, etnia, insomma, dici dove ci porti?
1: Ce l'andiamo in Oriente.
0: Oh,
1: dimenticate i soliti cliché, i pranzi di famiglia che non finiscono mai, con i suoceri, i parenti, e soprattutto mutui trentennali. E qua si parla di una cosa un po' più smart. Voliamo in Cina, sulle rive del lago Lugu, per scoprire l'etnia Mosuo, uno delle ultime società matriarcali al mondo, dove la donna decide letteralmente tutto, cara Ale.
0: Eh sì, come a casa mia, tanto vivo da sola, decido io.
1: Ma come funziona nel dettaglio questo paradiso per chi odia la burocrazia dell'amore? Tanto per iniziare, tra i Mosuo il matrimonio non esiste, quindi niente abiti bianchi, niente promesse di fedeltà eterna e soprattutto niente divorzi dall'avvocato. La tradizione si basa sul cosiddetto matrimonio camminato.
0: Sì.
1: E funziona così. Le donne vivono nella casa della propria famiglia d'origine, dove mantengono la proprietà, il potere decisionale e la gestione di tutti i beni. Gli uomini entrano in gioco solo di notte. La donna invita l'uomo a casa sua.
0: Sì.
1: E lui può fare visita solo dopo il tramonto.
0: Interessante.
1: Eh sì. Il mattino dopo, prima di sorgere il sole, l'uomo deve alzarsi.
0: Se ne andà.
1: Eh sì.
0: Via.
1: Esatto.
0: Fuori.
1: Ciao. Rimettersi le scarpe e tornarsene a casa di sua madre. E la cosa più incredibile è che, come si chiude la relazione? Nessuna scenata, nessun messaggio ambiguo. Quando la donna smette di aprirgli la porta o gli lascia semplicemente le scarpe
0: è automaticamente
1: fuori dalla stanza, il messaggio è chiaro.
0: Okay.
1: Caro, è stato bello, ma la relazione è finita. Nessun obbligo, nessun legame affettivo, zero rancore. Invece i figli crescono tutti nella casa della madre, accuditi dalla donna, dalle sue sorelle, dai fratelli della donna, ovvero gli zii materni.
0: Certo.
1: E quindi i padri biologici non hanno responsabilità economiche ed educative sui propri figli, ma aiutano a crescere i nipoti a casa della propria madre.
0: Beh, vedi, equo però, perché uno potrebbe dire, ah però voi donne, se l'avessimo fatto noi avreste detto che vi abbiamo usato. No, invece è un utilizzo, è brutta la parola, però equo, nel senso...
1: È un dare un avere.
0: Esatto, anche qua, cioè io ti uso tra virgolette, però poi non ti do neanche delle responsabilità, non è che voglio, come si dice qua, la moglie piena, no scusate, la botte piena e la moglie ubriaca. In questo caso non voglio né la botte piena né il marito ubriaco. Tiè,

30 settembre 2026 è mercoledì, la chiesa ricorda San Girolamo. La luna è gibbosa calante. Il proverbio del giorno, tutti i gusti son gusti, ribadisce non solo il diritto alle proprie preferenze, ma anche che siano rispettate dagli altri. E si celebrano la giornata mondiale marittima e la giornata

La vittoria degli insorti contro le forze armate tedesche chiudeva le quattro giornate di Napoli. E nel 1948 arrivava in edicola il primo numero del fumetto Tex, ideato da Gianluigi Bonelli e Aurelio Galleppini, uno dei più celebri fumetti italiani. Nel 1975 a Roma, dal bagagliaio di una Fiat 127, i carabinieri liberavano Donatella Colasanti, una delle due vittime del massacro del Circeo, sfuggita all'omicidio fingendosi morta. Nel 1980 iniziavano le trasmissioni ufficiali di Canale 5, la rete TV di Silvio Berlusconi, con 5 emittenti regionali al nord Italia e altre consociate al centro e al sud a ripeterne i programmi nelle ore serali. Nel 2004 i ricercatori del Museo Nazionale di Scienze del Giappone riuscivano finalmente a fotografare un calamaro gigante vivo, era lungo circa 8 metri. E 10 anni fa, nel 2016, moriva 91enne a Milano l'imprenditore Bernardo Caprotti. Nel 1957 aveva aperto il primo supermercato italiano. Sono nati il 30 settembre, nel 1921 l'attrice Deborah Kerr, nel 1924 lo scrittore Truman Capote, nel 1942 il fumettista Francesco Tullio Altan e nel 1950 l'autore e cantante Renato Zero. Sono nati oggi anche gli attori Lella Costa nel 1952, Giorgio Panariello nel 1960, Monica Bellucci nel 1964 e Marion Cotillard nel 1975 e la tennista Martina Hingis, nata in questo giorno nel 1980. Era l'ultima segnalazione per questo 30 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani, un saluto da Francesco Cataldo. We'll be right back.

0: una società matriarcale in cui le relazioni praticamente si vivono ognuno a casa sua, si fanno anche figli volendo, però in due abitazioni diverse, ci si incontra di notte. Che dire, sembra il... per qualcuno potrebbe essere la soluzione ideale, però allo stesso tempo, come ci ritagliamo i nostri spazi e non vogliamo insomma andare oltre, anche le responsabilità non devono superare una certa soglia. Infatti in queste società dell'Oriente, non ho capito bene dove siamo,
1: sì, siamo in Cina,
0: ok, il marito non è che ha degli obblighi per esempio né morali né, come dire, economici, quindi tutto sembra filare liscissimo. Andiamo ai messaggi dei nostri amici.
1: Matteo, aspetta, fatemi capire, niente suoceri a pranzo la domenica, niente spese condivise, e se finisce l'amore bastano aprire la porta? Dove si compra il biglietto di sola andata per il lago Lugu? Beh, non lo so, basta che guardi su...
0: È un po' lontano, un po' lontano.
1: Sì, un po' lontano, su Google Maps. Francesca, ragazzi, questa non è un'ennia, è il futuro. Nessun uomo che lasci i calzini sporchi in giro per casa, perché la mattina alle 6 è già fuori dalle scatole. Approvato al 100%. Invece Gabriele dice, tutto bellissimo, ma immaginate la scena. Fai 2 ore di strada a piedi di notte per andare da lei e trovi la porta chiusa a chiave. L'amarezza di dover tornare a casa da tua madre alle 3 di notte con le...
0: con la coda tra le gambe.
1: Esatto.
0: Allora, vabbè, intanto nessuno ti ha detto di andarci a piedi per forza, e poi questo perché prima Cecilia ci raccontava che non c'è neanche bisogno di troppe spiegazioni. Quando una relazione finisce, lei praticamente basta che lasci la porta chiusa di notte, quindi lui trova chiuso con le scarpe fuori e niente, e quindi amen, ciccia, finita.
1: Adios amico.
0: Adios.
2: Radio Calima. Radio Calima. Restaurante Cofradía de Pescadores Castillo del Romeral, un lugar para disfrutar de un día de playa y de sus especialidades con pescados frescos de la zona, además de la paella de pescados y mariscos y sus parrilladas de pescado. Abrimos a las 10 de la mañana y todos los sábados por la noche tenemos música en vivo. Restaurante Cofradía de Pescadores Castillo del Romeral, el lugar ideal para los amantes del pescado de Canarias.
3: Italia Business Canarias cresce. Dopo il successo a Tenerife, IBC sbarca a Gran Canaria per unire imprenditori, professionisti e imprese italiane. Creiamo connessioni di valore, nuove collaborazioni e opportunità concrete di business attraverso networking, eventi e incontri professionali. Entra anche tu nella rete IBC di Gran Canaria. Seguici sui social e visita italiabusinesscanarias.com. Italia Business Canarias. Connetti, condividi, cresci.
4: ¿Echas de menos el auténtico sabor de Italia? Con Que Mangi te llevamos las mejores marcas italianas estés donde estés, sin colas, aparcar ni estrés. Disfruta de tablas de quesos, embutidos, especialidades italianas como la crema de pistacho, guanciale, pasta, galletas y mucho más. Productos 100% originales en nuestro catálogo online. Haz tu pedido en kemangi.com, llámanos al 614-687-105 o búscanos en Instagram y TikTok como @que_mangi. Que Mangi llega a Gran Canaria. A partir de septiembre te lo llevamos a donde quieras.
5: Geray Marichal, restaurador con más de 20 años de experiencia en el sur, les ofrece sus 3 ofertas gastronómicas. Bandera, en Meloneras, cocina española casera, tapas y copas amenizadas por DJ cada noche. Justo al lado, el restaurante pizzería Trattoria Mezzaluna, con amplia y confortable terraza, ideal para celebraciones. Y por último, Las Burras Beach House, en San Agustín, con una oferta gastronómica que te sorprenderá con vistas al mar. 3 restaurantes para disfrutar de la gastronomía en cada momento.
6: ¿Buscas el auténtico sabor de Italia en Gran Canaria? Descubre Colosseum, en Carrizal, a un paso del aeropuerto. Déjate seducir por nuestras pizzas Doc al horno de leña, maxi parrilladas, suplí, fritos y postres artesanales. Pura tradición mediterránea. Abrimos de miércoles a domingo de 6 de la tarde a 11 de la noche y te lo llevamos a casa gratis. Haz tu pedido al 650-684313. También por WhatsApp. Síguenos en Instagram @colosseum_carrizal. Colosseum, el templo del sabor italiano en tu mesa.
7: Uffa, ho finito il prosciutto italiano. Vado un attimo in salumeria a comprarlo.
8: Cara, non siamo in Italia, siamo alle Canarie.
7: Certo! A Vesindario, in calle Taburiente 54, c'è Nannina Gastronomia Italiana. È come il classico negozio di alimentari italiano sotto casa, con tutti i migliori prodotti di salumi, formaggi e prodotti freschi, pasta, prodotti da forno, tutto italiano. Dove trovi qualità, cortesia e soprattutto convenienza. Fanno consegna a domicilio in tutta Gran Canaria.
9: Nannina Gastronomia Italiana, 928 05 7203, anche WhatsApp.
10: La Cabañita Park. En un entorno natural único se encuentra el asador grill La Cabañita Park. Disponemos de una amplia terraza con parking gratuito y parque infantil, además de zona de fumadores. Y a partir de las 8 de la noche te ofrecemos música en vivo todos los jueves y sábados. Asador grill La Cabañita Park.
11: Nos encontrará en la carretera a Palmitos Park, a 10 minutos de Playa del Inglés. Asador grill La Cabañita Park.
12: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.

Manca poco, pochissimo, sempre meno alla nostra rubrica conclusiva della puntata, hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Oggi frasi del prof di educazione fisica, che insomma spesso non erano proprio delle frasi carine, anzi dei veri e propri insulti sull'incapacità di fare esercizio fisico. Radio

0: En Canarias.
1: Es la hora 8:30 minutos.
2: Sono le 8:30 minuti.
3: Buongiorno dalla redazione. Calano i prezzi dei carburanti a due giorni dall'avvio del price cap dell'Eni, che rilancia anche con sconti sui costi di luce e gas. Una misura a cui Enel e A2A ribattono rivendicando offerte. Per l'ARERA nel quarto trimestre 2026 la bolletta elettrica per i circa 3 milioni di clienti serviti maggior tutela aumenterà del 37,3% rispetto al trimestre precedente. La premier Meloni torna sul caso di Giulio Regeni parlando da Praga e ribadendo la vicinanza alla famiglia del ricercatore ucciso nel 2016. Nessuna chiusura invece dei canali con l'Egitto, perché allontanerebbe il governo dall'obiettivo. Sembra sempre più vicino rinvio a giudizio per Andrea Sempio, dopo che la procura di Pavia ha chiuso le nuove indagini a suo carico per l'omicidio di Chiara Poggi, un delitto per cui è stato condannato in via definitiva l'ex fidanzato della vittima, Alberto Stasi. Intanto l'avvocato di Stasi ha fatto sapere che il suo assistito è sempre molto lucido. Il corpo di un bambino è stato recuperato in mezzo alle macerie della sua abitazione, colpita nella notte da un attacco missilistico e con droni a Vyshgorod, a pochi chilometri da Kiev. Gli attacchi russi hanno causato anche la morte di una donna e il ferimento di altre 4 persone, lo ha annunciato l'amministrazione militare locale. Calcio non conosce battute d'arresto. La Spagna, che a Siviglia supera 4-1 la Croazia in Nations League, trascinata da un super Yamal. Gordon e Kane regalano invece il successo all'Inghilterra contro la Repubblica Ceca. La Svizzera domina la Scozia, successi anche per Slovacchia, Albania, Islanda e Slovenia. L'Italia perde Raspadori, che lascia il ritiro della nazionale. È tutto, a più tardi.

0: offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza a Gran Canaria.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon mercoledì da Maya e ben ritrovate e ritrovati al nostro appuntamento quotidiano con le previsioni delle stelle. Ariete, brillerete per autorevolezza oggi ed è probabile un avanzamento nel vostro ruolo professionale. Fate attenzione però a non imporre troppo la vostra volontà, soprattutto in ambito sentimentale. Toro, il vostro talento per la pianificazione si manifesterà in modo efficace. Usatelo per risolvere piccoli inghippi nel lavoro. In amore siate aperti a nuove esperienze. Gemelli, il desiderio di equità guiderà oggi le vostre azioni. In amore è il momento di mettere da parte l'indecisione. Concentratevi sulle vostre priorità personali e di coppia. Cancro, una giornata ottima per elaborare nuove strategie in campo lavorativo. In amore il mistero può certo affascinare, ma sarà l'apertura di mente e di cuore che consoliderà veramente il vostro legame. Leone, la giornata si presta a nuove avventure. La vostra mente sarà aperta ai cambiamenti e pronta per affrontare nuove sfide con entusiasmo. Le stelle consigliano prudenza in amore, con le azioni, i gesti e le parole. Vergine, la vostra tenacia verrà oggi premiata. Sul piano lavorativo potreste ottenere il riconoscimento tanto desiderato. In amore, un gesto di gentilezza potrebbe avere un grande impatto. Provate per crederci. Bilancia, vi attenderanno oggi idee rivoluzionarie e soluzioni inaspettate. Siate pronti e pronte a cogliere ogni occasione al volo. La routine sarà spezzata da un inatteso invito romantico. Scorpione, ritroverete oggi quella serenità interiore che nell'ultimo periodo vi è mancata. L'intesa con la persona amata sarà ottima. Nel lavoro non vi farete problemi a valutare nuove proposte. Sagittario, dopo tanta attesa, è giunto il momento di fare delle scelte importanti in ogni ambito della vostra vita. Con il partner sarete romantici e allo stesso tempo premurosi. Nel lavoro prendete in considerazione di avviare nuovi progetti. Capricorno, avvertirete oggi il desiderio di staccare un po' la spina dalla solita routine. Trascorrere del tempo in famiglia potrebbe essere la soluzione ideale per ritrovare quella serenità interiore di cui avete bisogno in questo momento. Acquario, con la persona amata riuscirete a coronare un sogno nel cassetto che desideravate realizzare da diverso tempo. In campo professionale, l'ambizione vi porterà ad intraprendere nuove avvincenti sfide. Pesci, non tutto andrà per il verso giusto oggi. Dovrete essere bravi a mantenere la calma e la concentrazione anche quando non sarà affatto facile. Nelle relazioni sarà importante evitare discussioni banali e dare maggiore ascolto alla persona amata. Oggi vi saluto con le parole di Jerry Spence. Preferisco avere una mente aperta alle novità che una mente chiusa dai dogmi. Ciao a tutti e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
0: L'oroscopo è stato offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza italiana che ha conquistato Gran Canaria, al Tablero di Maspalomas in Avenida de las America 11 e a Las Palmas in Calle Mayor de Triana 6. Radio Calima.
3: Riavvolgi il tempo con i grandi classici della musica italiana.
4: Un successo del 1995 con Gianluca Grignani, Destinazione Paradiso.
5: Un viaggio a senso solo, senza ritorno se non in volo.

0: Cari amici del Comedy Radio Show, non so voi che, diciamo, passato scolastico per quanto riguarda le attività fisiche abbiate avuto, se insomma bei ricordi, brutti ricordi. Io per esempio alle superiori mi sono iscritta ad una scuola perché aveva la piscina olimpionica, ecco. E non ho mai fatto nuoto, non volevo farlo, lo odiavo. Comunque,
1: ma avevi un bel prof?
0: No, donna era, sì, una bella donna, ma non mi interessa. Tu avevi un bel prof, mi sa.
1: Ma
0: perché?
1: Ma che io andavo dalle suore, quindi tutte donne.
0: Vabbè,
1: no,
0: comunque,
1: no.
0: Spesso, a prescindere da belli, brutti, antipatici, simpatici, ci insultavano i prof di educazione fisica, anche così, giocando, giocherellando in maniera simpatica, sulla nostra incapacità proprio nel fare attività fisica. Cominciamo con hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web, cose che ti diceva il prof di educazione fisica. Allora, sembri mio nonno, ma dei due non quello vivo.
1: Mamma mia, che brutta cosa.
0: Abbiamo una partita di pallavolo contro l'altra classe, tu siediti e fai il tifo, per favore.
1: Ecco, magari pure coi pom pom.
0: Esatto, gioca meglio la palla da sola. Gioca meglio la palla da sola di te. Poi, oggi tua lezione e chi se lo aspettava? E ancora, ammettilo, a te ti ha mandato il ministero per mettermi alla prova.
1: Ah, ecco.
0: Tu la verifica sulla ruota la fai scritta. Madonna quanto puzzate, questo è un classico.
1: Beh,
0: soprattutto
1: sì,
0: nell'età
1: sì,
0: dell'adolescenza. Tu e lo sport non quagliate, correte mozzarelle, hai due ferri da stiro al posto dei piedi. Ma che ridere, io avevo una professoressa, non c'entra con l'educazione fisica, che ci diceva sempre: puzzate come un treno a vapore immischiato con una ciminiera, perché andavamo a fumare e poi tornavamo in classe puzzolenti. Adesso vi dividete in due squadre, fulminati e storditi, forza. Che spreco di gambe utili a chi sa usarle. Dividetevi in coppie da tre, questo è un lapsus, credo, non sbaglio di conti. Le palle dovete tirarle nel canestro, non romperle a me, grazie. Meno fai, più fai, più fai, più sfasci. È normale questo ciclo ogni settimana, perché noi ragazze,
1: sì, avevamo questa scusa pronta.
0: Certo. Poi abbiamo mangiato un bel po' di panettone, questa lo si può sentire nel 2026, sarebbe assolutamente bullismo puro, prof denunciato. A 30 anni andrete dal fisioterapista. Possiamo concludere dicendo che aveva ragione.

0: Hai bisogno di una visita dermatologica, di un controllo di nei o verruche? Puoi rivolgerti alla clinica dermatologica della dottoressa Del Rosario Martinez. La dottoressa parla italiano e può seguirti con trattamenti dermatologici ed estetici con elettrochirurgia, laser, peeling e tutto ciò che occorre per avere sempre una pelle sana. Vieni a trovarci in Avenida de Tiracana 37, al piano terra della Torre 1 del Mercurio. Oppure chiama per un appuntamento al 722 42 36 31. Cerca la clinica dermatologica Del Rosario Martinez sui social.
1: When the sun sets over Playa del Inglés, Bombay Cocktail Bar is the place where great music, top cocktails, and an unbeatable atmosphere come together to make every night unique. We're located in the heart of Playa del Inglés at the Casbah Shopping Center. At Bombay Cocktail Bar, every day from 7 p.m., enjoy live music and a carefully curated selection of drinks and cocktails. Many have already discovered the perfect spot to dance, toast, and share unforgettable moments. Come to Bombay Cocktail Bar and find out why. You can find us in the Casbah Shopping Center, Playa del Inglés.
2: Cerchi assistenza legale alle Canarie o in penisola? Lo studio internazionale Giambrone & Partners è il tuo punto di riferimento. Con sedi a Gran Canaria, Tenerife, Fuerteventura, Madrid, Barcellona e Malaga, il nostro team di avvocati specializzati parla la tua lingua. Siamo esperti in compravendite immobiliari, successioni, diritto di famiglia, costituzioni societarie e contenziosi civili o penali. Contattaci per una consulenza all'828 12 44 18 o vieni a trovarci alla Spalmas, in Calle Leoni Castillo 30 e a Santa Cruz de Tenerife, in Calle El Clavel 8. Giambrone & Partners, la nostra esperienza al servizio delle tue necessità.
3: El Grupo Mazape les ofrece sus dos ofertas gastronómicas. El restaurante Casa Jordán, un lugar ideal para disfrutar de las mejores carnes maduradas y sus pescados, sin olvidarnos de su bodega, para disfrutar de los vinos de diferentes denominaciones de origen. Nos encontrará junto a la Rotonda del Doctoral y también el Rincón de Pozo en Pozo Izquierdo, para disfrutar de los pescados y la comida canaria, junto al mar. Casa Jordán y el Rincón de Pozo en Pozo Izquierdo, en la calle Bencomia número 18, para disfrutar de lo mejor de la gastronomía.
4: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
2: Radio Calima è da oltre 6 anni la radio delle Isole Canarie più ascoltata dalla comunità italiana. Vuoi far crescere il tuo business? I nostri numeri parlano chiaro. 247.500 persone raggiunte, una crescita annuale certificata di oltre il 14% e ben 106.000 ascoltatori fedeli. Promuovi la tua attività verso un pubblico vastissimo, italiano e spagnolo. Con noi investi sulla certezza dei risultati. Radio Calima, due culture, un'unica grande radio.

0: E tra un insulto più o meno simpatico del nostro prof di educazione fisica che ci ha riportato indietro nel tempo, io non so voi quanto siate stati agili nella vita, io poco, devo dire.
1: Anche io.
0: Giunge al termine la nostra puntata del Comedy Radio Show. Sì, tu non eri una che faceva...
1: Ma guarda, io a me andava bene, soprattutto quando facevo ginnastica ritmica, lì sì, però pallavolo non
0: a me piaceva
1: da guardare.
0: A me piaceva molto giocare a calcio, quello sì, volevo sempre solo giocare a calcio, nuoto, pallavolo, odiavo qualsiasi sport. Bene, detto questo, siamo tornati tra i banchi di scuola, anzi tra le palestre di scuola, torniamo anche domani con la nostra Cecilia
1: e con la nostra Alessandra qui al Comedy Radio Show.
0: A domani, ciao a tutti.

0: Bentrovati e buon mercoledì 30 settembre con il GR delle buone notizie. Un nuovo sistema per individuare la vegetazione intorno alle miniere. I ricercatori tedeschi hanno sviluppato Shaba, uno strumento satellitare capace di monitorare i cambiamenti della vegetazione nelle aree vicine alle miniere. Il sistema tiene conto anche dei normali cambiamenti stagionali e permette di confrontare i dati su 6 continenti dal 2000 al 2025. Un modo per controllare meglio l'impatto delle attività estrattive sugli ecosistemi. Il buco dell'ozono continua a dare segnali incoraggianti. Tra le buone notizie ambientali delle ultime settimane c'è anche il recupero dello strato di ozono insieme a nuove tecnologie per energia rinnovabile e sistemi sperimentali per immagazzinarla. È una storia importante perché dimostra che alcune grandi sfide ambientali possono essere affrontate con accordi internazionali, ricerca e innovazione. A Roma la ricerca italiana continua a trasformarsi in innovazione. L'ENEA ha presentato i risultati del proprio lavoro nel trasferimento tecnologico. 950 brevetti, 80 laboratori e 9 società spin-off. L'obiettivo è portare le conoscenze sviluppate nei laboratori dentro le imprese, trasformando la ricerca in applicazioni concrete nei settori dell'energia, dell'ambiente, ma anche delle tecnologie avanzate. Una nuova specie ci ricorda invece quanta natura ancora dobbiamo scoprire. Torniamo dunque al piccolo felino scoperto in Bolivia. I scienziati hanno analizzato il DNA di 38 felini sudamericani e hanno scoperto che quelli che si pensava appartenessero a poche specie sono in realtà 5 linee genetiche distinte. Significa che anche oggi il nostro pianeta conserva forme di vita che la scienza deve ancora conoscere completamente. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
1: Radio Calima. Verdi, bianchi e rossi.
2: Un viaggio alla scoperta delle grandi eccellenze italiane, dal cibo alla cultura, dai personaggi di successo alle idee più innovative. Vi aspetto con Verdi, bianchi e rossi, da lunedì al sabato alle 10 del mattino. Il meglio del bel paese da vivere insieme su Radio Calima.
3: Conecta con la musica che más te gusta.
4: Rebobinas el tiempo.
5: Damos un salto al 1991 con Ten Sharp You.
6: If

0: Hai necessità di un commercialista? Di un avvocato? Italia Canarias Consulting è uno studio professionale che da 20 anni assiste gli italiani che vivono alle Canarie. Tutti i servizi di contabilità, fiscalità, buste paga, consulenza legale civile, penale e per tutte le pratiche societarie. Inoltre, possiamo seguirti anche nel settore immobiliare. Due uffici a Gran Canaria per esserti sempre vicini, alla Spalmas in Calle Triana 66 e alla Torre 1 del Mercurio a Maspalomas. Chiama il 928-370075. Italia Canarias Consulting. Lavoriamo in squadra per raggiungere sempre i tuoi obiettivi.
1: Casa Oliva in Arginegin presents its three options. Enjoy great breakfasts, sandwiches, and the best pizzas at Casa Oliva with home delivery available. Discover Restaurante Arginegin, completely renovated. A fantastic terrace, delicious tapas, Canarian cuisine, and a homemade menu of the day. And at Frutteria Peñate in the Ankara Shopping Center and now also in the center of Arginegin, where we're also open on Sundays. We offer the best prices on fresh fruit and vegetables. Casa Oliva, Frutteria Peñate, and Restaurante Arginegin.
2: Il caffè buono a Gran Canaria c'è Giuseppe Caffès, vendita multimarca di caffè italiano, Kimbo, Gimoca, Passalacqua, Borbone, Cellini, Varanini, Lamborghini. Giuseppe Caffès è anche macchinari e forni per ristoranti, pizzerie e bar, macchine da caffè a cialde compostabili per casa e ufficio. Importiamo i migliori caffè italiani e prodotti per la caffetteria. Segna questo numero 639 530 250, 639 530 250. Giuseppe Caffès, il caffè italiano a Gran Canaria.
3: ¿Buscas el auténtico sabor de Italia en Gran Canaria? Descubre Colosseum, en Carrizal, a un paso del aeropuerto. Déjate seducir por nuestras pizzas DOC al horno de leña, maxi parrilladas, suplí, fritos y postres artesanales. Pura tradición mediterránea. Abrimos de miércoles a domingo, de 6 de la tarde a 11 de la noche. Y te lo llevamos a casa gratis. Haz tu pedido al 650-684313. También por WhatsApp. Síguenos en Instagram, @colosseum_carrizal. Colosseum, el templo del sabor italiano en tu mesa.
4: La famosa pizza dell'Alternativa di Amadores arriva anche a San Fernando.
5: Ha aperto l'Alternativa 2.
4: Sì, in Calle La Palma 9, di fronte al centro commerciale La Ronda. Pizze e specialità italiane da asporto e a domicilio.
5: Ma orari e prenotazioni?
4: Dal martedì alla domenica, dalle 19 alle 23:30. Chiama il 662 39 6983 oppure ordina tramite Uber Eats, Glovo e Food Express.
6: L'Alternativa 2, la vera pizza italiana a San Fernando de Maspalomas.
7: Due territori, due tradizioni, un mortaio. Con il pesto genovese e la cucina italiana, patrimonio UNESCO, incontra il Moho Canario. Dal 30 settembre, quattro serate gastronomiche d'eccezione, fino alla prestigiosa cena del 3 ottobre, per accogliere la giuria in arrivo da Genova. Domenica 4 ottobre, dalle 9:30, la grande sfida. La giuria valuta 10 concorrenti al mortaio per conquistare l'accesso alla finalissima del campionato mondiale di pesto a Genova. Una settimana per scoprire la Liguria, un giorno per celebrare il pesto, un'occasione per far incontrare due territori. Buon appetito!
8: Oh, ho prenotato! Vado in America, partendo da Tenerife!
9: Ma dai, con chi?
8: Con Toda Canarias! Mi hanno organizzato il viaggio su misura. E se serve ti aiutano anche dalle altre isole. Hanno uffici a Tenerife e Gran Canaria.
9: Bello! Io invece mi farei una crociera.
8: Fanno anche quelle!
9: Sì, ma sei sicura del servizio?
8: Ma certo! Hanno oltre 450 recensioni 5 stelle sui loro canali.
9: Allora devi darmi il contatto, che me lo segno.
8: Mandagli un messaggio su WhatsApp. Più 34 642 331 208. Oppure visita Toda Canarias.
10: Viaggia senza interferenze. Scarica l'app di Radio Calima.
11: È un'app nativa già pronta per il display della tua auto con CarPlay e Android Auto.
10: Suono digitale perfetto e stabilità assoluta sul tuo cruscotto.
11: Cerca Radio Calima sul tuo store e porta il futuro a bordo.

0: Radio Calima.
1: Radio Calima.
2: In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre le abbiamo prese.

0: Canarias.
1: Es la hora 9:32 minutos.
2: Sono le 9:32 minuti. Radio
3: Calima. Buongiorno dalla redazione. Un aereo di linea in volo da Dubai a Tel Aviv ha segnalato un'emergenza per un possibile dirottamento, ma si trattava di una lite tra i due piloti, uno russo e l'altro ucraino. L'hanno riportato diversi media israeliani. Due caccia dell'aeronautica militare israeliana sono stati fatti decollare d'urgenza. L'aereo è poi atterrato in Arabia Saudita, nello scalo di Tabuk. Una nuova ondata di attacchi russi ha colpito nella notte Kiev e la sua regione, recuperato in mezzo alle macerie nella cittadina di Vyshgorod il corpo di un bambino. Gli attacchi russi sulla capitale ucraina hanno causato anche la morte di una donna e il ferimento di altre 4 persone. Sentenza Regeni. Ieri sera è arrivato anche il commento della Premier Meloni dopo le parole di Tajani che hanno suscitato la dura reazione delle opposizioni. La Presidente del Consiglio ha ribadito la sua vicinanza ai familiari del ricercatore friulano, chiarendo però che chiudere i canali col Cairo non avvicina alla verità. Un uomo è stato trovato morto questa mattina nel parco montagna in via della Rustica, alla periferia di Roma. Sulla vittima sono state riscontrate ferite provocate da un'arma da taglio. Al momento non è stata ancora accertata l'identità dell'uomo. Niente Japan Open per Lorenzo Musetti. Il Cararino non giocherà la ATP 500 di Tokyo per via di una frattura all'anulare della mano destra. A dare l'annuncio è stato lo stesso Azzurro sui social alla vigilia del debutto contro il britannico Ferri. È tutto, più tardi.

0: Cerchi un posto dove goderti la buona cucina a Playa del Inglés? Al ristorante Jardín del Sol ti offriamo un ampio e vario menù del giorno a un prezzo eccellente. Oltre a un menù curato con piatti esclusivi per tutti i gusti, qualità, sapore e un'atmosfera accogliente da vivere in famiglia, con gli amici o per qualsiasi tipo di celebrazione. Venite a trovarci in Avenida de Gran Canaria a Playa del Inglés. Prenotazioni al 928-770838 o scopri di più su restaurantejardindelsol.com. Ristorante Jardín del Sol, il sapore dei momenti più belli.
1: Vivi a Gran Canaria e hai la necessità di un avvocato che parli italiano?
2: Lo studio legale Fabio Mucci, con una esperienza in Gran Canaria di oltre 15 anni, è a disposizione di tutti gli italiani dell'isola che abbiano necessità di una consulenza sia nell'ambito civile che penale.
1: Lo studio legale Fabio Mucci garantisce la massima trasparenza e professionalità. Contratti e negozi giuridici, diritto di famiglia, separazioni e divorzi, successioni, donazioni e obbligazioni, contratti di locazione e sfratti, diritto internazionale pubblico e privato e naturalmente qualsiasi pratica legale.
2: Lo studio legale Fabio Mucci e alla Spalma, in calle Padre José de Sosa 12, al secondo piano. Per informazioni chiama il numero 620 74 76 47.
1: Fabio Mucci, il tuo avvocato italiano a Gran Canaria.
3: Bar Playa El Boia, nella Baia del Pajar, accanto alla fabbrica di cemento, vi invita a gustare le sue specialità: paella, polipetti, seppie, gofio scottato e pesce fresco della zona di Arghineguín.
4: Los Alpicones!
3: Siamo chiusi il mercoledì e il giovedì. Bar Playa El Boia al Pajar, il vostro bar da oltre 70 anni. Vuoi unire l'alta cucina al divertimento? Al ristorante del Gran Casinò Costa Meloneras è possibile. Cena dalle 19 alle 2 e mezza di notte e poi ti puoi divertire fino alle 5. Un'esperienza gastronomica esclusiva dove la tradizione canaria incontra lo stile contemporaneo. Ci trovi a Meloneras, nel sud di Gran Canaria, a Coralejo a Fuerteventura e a Puerto del Carmen a Lanzarote. Sfoglia il menù e prenota su grancasinocostameloneras.com. Si raccomanda l'uso responsabile del gioco. L'uso improprio può portare alla dipendenza. La pratica del gioco d'azzardo è vietata ai minori.
5: Este 17 de octubre, el rock se tira a la piscina en Maspalomas. Llega el único Pool Rock Festival de Canarias. Prepárate para 10 horas de rock, piscina y pura adrenalina en Rock Sunfest Maspalomas, en Ocean Club Maspalomas. En directo, los brutales homenajes a Maná, Nirvana, Foo Fighters y Metallica. Y como banda invitada, Santo Machango. Además, food trucks, exposición de coches y motos y markets exclusivos. Rock, piscina y 10 horas para no parar. Compra ya tu billete en entradascanarias.com. Rock Sunfest Maspalomas, 17 de octubre.
6: Italia Business Canarias cresce. Dopo il successo a Tenerife, IBC sbarca a Gran Canaria per unire imprenditori, professionisti e imprese italiane. Creiamo connessioni di valore, nuove collaborazioni e opportunità concrete di business attraverso networking, eventi e incontri professionali. Entra anche tu nella rete IBC di Gran Canaria. Seguici sui social e visita italiabusinesscanarias.com. Italia Business Canarias. Connetti, condividi, cresci.
7: Hai voglia di vera cucina italiana a due passi dall'oceano? A Playa de Amadores ti aspetta Ciao Amadores, il ristorante italiano guidato da un team con oltre 30 anni di passione e tradizione. Siamo l'unico ristorante italiano ad Amadores con pesce fresco di barca e un acquario con frutti di mare vivi, aragoste, cozze e vongole freschissime da scegliere al momento. Le storiche pizze tradizionali del nostro maestro pizzaiolo e il vero gelato artigianale italiano. Ristorante Ciao Amadores. Scopri l'Italia in ogni boccone, sulla spiaggia più bella di Gran Canaria.
8: Radio Calima es la emisora de tendencia que todos están escuchando. Y nuestros números lo demuestran. 247.500 personas alcanzadas, un crecimiento anual de más del 14% y 106.000 oyentes fieles. La herramienta perfecta para impactar al público local y posicionarte ante la importante comunidad italiana en las islas. Radio Calima, la radio que une tendencias y conectas.

0: Buongiorno da Marcello Salis. Massima allerta a Recife e su tutte le coste dell'isola di Lanzarote, dove il governo locale ha attivato lo stato di preallerta per inquinamento marino. Il provvedimento si è reso necessario a causa del grave affondamento di un peschereccio, denominato Monte Arballu, avvenuto nel porto di Puerto Naos senza causare feriti tra l'equipaggio. Grande attesa a Tenerife per un debutto che potremmo definire storico nel mondo del basket europeo. Questa sera, alle ore 20, la formazione del Laguna Tenerife farà il suo esordio ufficiale nella Eurocup sul parquet del palazzetto Santiago Martín, sfidando la temibile compagine turca del Turk Telekom. Le isole Canarie si preparano a vivere giornate di forte intensità climatica a causa di una intensa ondata di calore che sta interessando l'intero arcipelago. Le previsioni meteorologiche confermano che il mese di settembre si chiuderà con temperature eccezionalmente alte e che l'inizio di ottobre vedrà un ulteriore aumento termico generalizzato. La situazione climatica appare particolarmente complessa nell'entroterra dell'isola di Fuerteventura, dove le stazioni meteorologiche registrano picchi termici di assoluto rilievo. Le temperature massime toccheranno i 36 gradi nell'interno dell'isola, spingendo le autorità locali a raccomandare massima prudenza alla popolazione residente. Momenti di apprensione vissuti nelle prime ore di oggi per l'attività sismica registrata a nord dell'isola di Fuerteventura. L'Istituto Geografico Nazionale ha infatti rilevato due terremoti localizzati a nord-ovest della località costiera di El Cotillo, avvenuti nel corso della passata notte e fortunatamente senza causare danni a cose o persone. Per questa edizione è tutto. Il notiziario delle Canarie torna più tardi.
1: Radio Calima!
2: Radio Calima no es solo buena música, es actualidad, información y el auténtico latido de la vida en Canarias. Lleva el pulso de nuestra radio siempre contigo, también en internet. Encuéntranos en Facebook, Instagram, TikTok y YouTube. Noticias, curiosidades, vídeos exclusivos y todo lo que pasa en directo dentro y fuera del estudio. Dale a me gusta, déjanos tus comentarios y suscríbete a nuestras páginas para estar al día de todo lo que ocurre en las islas. Busca Radio Calima en tus redes favoritas y forma parte de nuestra gran comunidad.
3: Oh, mi

0: bianchi e rossi, tutti i colori dell'Italia.
1: Cari amici, comincia un nuovo appuntamento di Verdi, Bianchi e Rossi su Radio Calima, la radio italiana in Canarias. Oggi è mercoledì 30 di settembre, siamo arrivati all'ultimo giorno di questo

verdura che troviamo ancora per un po' nel mese di settembre. Ah, se ve lo steste chiedendo, io sono Francesca Romana Macri e siamo pronti a partire con Verdi, Bianchi e Rossi.

0: Radio Kalima.
1: Siamo noi, quelli di Verdi, Bianchi e Rossi, e diamo il via a un nuovo appuntamento insieme. Mercoledì 30 di settembre, io sono Francesca Romana Macri e do il bentornato al nostro Giallo. Ciao Giallo.
2: Ciao Francesca Romana, ciao a tutti.
1: Siamo praticamente alla fine di settembre e siamo per dare il benvenuto al nuovo mese. Nuovo mese che porta cambio dell'ora, nuovo mese che porta anche Halloween, insomma, tante cose che cambiano, ma... a proposito di cose che sono cambiate, vediamo un po' di date, quelle che hanno segnato la storia d'Italia in questo 30 settembre.
2: E andiamo allora al 416, quando l'imperatore Teodosio II rientra a Costantinopoli da Eraclea, scortato dal prefetto.

0: Urbi Urso. Nel 489, nella battaglia di Verona, fra l'esercito del re Odoacre e gli invasori ostrogoti capeggiati da Teodorico il Grande, riportarono quest'ultimo una grande vittoria. Nel 1190, durante il suo soggiorno nel regno di Sicilia, a causa delle diatribe tra re Tancredi e Riccardo Cuor di Leone, fa occupare Bagnara Calabra.
1: Mi è sempre piaciuto il nome Riccardo Cuor di Leone.
0: Sì, sì, Lionheart in inglese.
1: Dai, sì, tradotto.
0: Poi nel 1382 Trieste, con l'accettazione della dedizione, passa ai domini asburgici e ci resterà per centinaia di anni, per parecchio tempo. Nel 1490 Papa Martino V entra in Vaticano. Nel 1499 i turchi arrivano fino a Casarza, vicino a Udine, proprio al limite, proprio al confine col papato dell'epoca. 1943, quattro giornate di Napoli, che ricordiamo fu la prima città che si liberò dal nazifascismo. Nel 48 esce nelle edicole il totem misterioso primo albo dedicato al personaggio di Tex Willer, creato da Gianluigi Bonelli e Aurelio Galeppini.
1: Abbiamo dei compleanni anche da festeggiare?
0: Tantissimi, importantissimi. Renato Zero, famoso cantautore, Monica Bellucci, attrice e modella, Giorgio Panariello, attore comico e conduttore, Lella Costa, attrice.
1: Auguri di buon onomastico invece a chi?
0: San Girolamo, patrono dei traduttori, che fu il primo traduttore della Bibbia. Andiamo al proverbio: l'uva settembrina è fragola zuccherina.

0: Arrivano come sempre i primi messaggi di questo mercoledì insieme. Sono tanti cari amici. Noi oggi assieme a Giallo, ciao Giallo.
1: Ciao Francesca Romana.
0: Abbiamo scelto quelli di Luigi e Guido, giusto?
1: Luigia e Guido. No, vabbè, ci tiene lei.
0: No. Dobbiamo dire le cose per come stanno.
1: Allora, un caro saluto agli amici di VBR. E già questo, insomma, ciao, ci fa stare molto simpatica Luigia. Mio nonno mi diceva sempre che di settembre l'uva rende e il fico pende.
0: È vero, questo è un altro proverbio.
1: Visto che insomma ci seguono, perché noi ci piacciono queste cose.
0: Beh, sì, noi andiamo matti, siamo ghiotti di, a parte che di fichi, ma anche di proverbi.
1: Esatto. Poi c'è Guido che ci dice: sono da sempre un appassionato delle fantastiche avventure del Ranger Tex Wheeler e dei suoi Pards, ambientate nel vecchio West, tra i miti della frontiera americana, nativi americani, rapinatori di banche e cacciatori di taglie.
0: Io non l'ho mai visto, devo essere sincera, però sai che faccio? Vado subito a recuperare.

0: È il suono del mercoledì di Verdi, Bianchi e Rossi. Ben ritrovati ancora, cari amici. Abbiamo già iniziato l'appuntamento di oggi. Io sono Francesca Romana Macri e tra poco abbiamo un po' di proverbi e modi di dire all'italiana. Oggi però ci concentriamo sulla categoria animale, perché ne abbiamo veramente tantissimi, e pensate ai vostri. Qual è quel proverbio e quel modo di dire, italiano ovviamente, che vede protagonista un animale? Vi faccio un piccolo esempio: a cavallo nato non si guarda in bocca. Aspettiamo i vostri di esempi qui a Verdi, Bianchi e Rossi.
1: Verdi, Bianchi e Rossi.
2: Amore, tradimento, potere, follia, musica, voci e scene indimenticabili. Abbonati all'Opera de Tenerife. 7 grandi opere a partire da 140 euro e 35 euro per i minori di 30 anni. Le nozze di Figaro di Mozart, Lohengrin di Wagner, Orlando di Handel, Amleto di Thomas e molti altri titoli vi aspettano in questa stagione. Il mondo sembra vasto e silenzioso. Opera de Tenerife.
3: Restaurante Cofradía de Pescadores Castillo del Romeral, un lugar para disfrutar de un día de playa y de sus especialidades con pescados frescos de la zona, además de la paella de pescados y mariscos y sus parrilladas de pescado. Abrimos a las 10 de la mañana y todos los sábados por la noche tenemos música en vivo. Restaurante Cofradía de Pescadores Castillo del Romeral, el lugar ideal para los amantes del pescado de Canarias.
4: Dos territorios, dos tradiciones, un mortero. Con el pesto genovés, la cocina italiana, patrimonio de la UNESCO, se encuentra con el mojo canario. A partir del 30 de septiembre, cuatro veladas gastronómicas excepcionales hasta la prestigiosa cena del 3 de octubre para recibir al jurado llegado de Génova. El domingo 4 de octubre, desde las 9:30, el gran desafío. El jurado evaluará a 10 concursantes al mortero para conquistar el pase a la finalísima del Campeonato Mundial de Pesto en Génova. Una semana para descubrir Liguria, un día para celebrar el pesto, una oportunidad para unir dos territorios. Buen provecho.
5: Imparare e perfezionare una lingua straniera con due lezioni ogni settimana e soprattutto senza spendere quasi nulla. A Gran Canaria è possibile. La scuola EOI Mas Palomas offre corsi pubblici di francese, inglese, italiano e spagnolo. Inoltre corsi di tedesco per gli addetti al turismo. È una scuola pubblica dove i corsi costano circa 70 euro l'anno, con lezioni al mattino, pomeriggio e sera. Per informazioni ed orari cerca la nostra pagina web EOI Mas Palomas o vieni a visitarci in calle Manuel Pestana Quintana al Tablero de Mas Palomas.
6: La scuola La EOI ti aspetta!
7: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia!
8: En el restaurante Las Cumbres Mesón del Cordero llevamos desde 1982 ofreciendo lo mejor de la comida típica española. Disponemos de una bodega climatizada con los mejores vinos. Entre nuestros platos está toda la gama del cordero, chuletillas, el cordero asado, un restaurante con solera, además buen jamón de pata negra y buenos embutidos de la parte de Andalucía. Abrimos de lunes a sábado de 1 a 4 de la tarde y de 7 a 12 de la noche. Restaurante Las Cumbres Mesón del Cordero. Estamos en la avenida de Tirajana, 11 en Playa del Inglés.
9: In crociera con Toda Canarias. È ufficiale. La prima edizione salperà dal 28 febbraio al 7 marzo 2027. 7 giorni tra oceano, isole, nuove amicizie e momenti da vivere insieme con Toda Canarias a bordo e Radio Kalima al nostro fianco. Non sarà solo una crociera, ma un'esperienza di gruppo fatta di divertimento, sorprese e momenti esclusivi. Cabine limitate. Prenota su todacanarias.it o al più 34 642 33 1208.
10: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.

0: Siamo nel mercoledì di Verdi, Bianchi e Rossi. Ben ritrovati ancora, cari amici. Sono Francesca Romana Macri. Con noi c'è il nostro Giallo. Ciao Giallo.
1: Ciao Francesca Romana, ciao a tutti.
0: E noi dedichiamo sempre dei momenti qui nel programma, ovviamente, che parla in lungo e largo d'Italia, anche alla lingua italiana, perché abbiamo vari proverbi e modi di dire che in questo caso vedono protagonisti proprio gli animali, il mondo, il regno animale.
1: Assolutamente. In Italia abbiamo molti modi di dire che hanno a che fare con gli animali. Il primo è, per esempio, essere un orso, cioè una persona poco socievole.
0: Se sei un orso, quando diciamo
1: da
0: così.
1: Sola. Ah, sì. Oppure fare il galletto di chi prova a attirare l'attenzione con impertinenza e sfrontatezza.
0: Guarda, io a proposito di galli e galletti, ho un proverbio anche napoletano, cioè un proverbio, un modo di dire. Fare oial un coppa munnessa, cioè, nel senso, mi spiego meglio, significa di voler fare un po' il capetto in situazioni che in realtà sono già scomode di per sé, capito?
1: Certo. Oppure essere una capra, quindi essere un po' ignorante.
0: E qui c'è Sgarbi che fa capra, capra.
1: E poi c'è un altro praticamente equivalente, che è essere un asino. Ma anche qui, dura di più che ignorante, l'asino è duro di comprendonio, è uno un po' difficile da convincere.
0: Abbiamo anche a caval donato non si guarda in bocca.
1: Come no, come no.
0: La gatta che fece i cuccioli in fretta alla fine li fece ciechi. Ma sono tanti i proverbi che vedono protagonista il mondo animale, perché è proprio dal mondo animale che, insomma, noi traiamo tantissima ispirazione, perché son parte, lo erano anche nel passato quando eravamo contadini e agricoltori, e lo sono tutt'oggi, parte della nostra quotidianità, quasi, non per tutti.

0: en Canarias.
1: Es la hora 10:31 minutos.
2: Sono le 10:31 minuti. Radio
3: Calima. Bentrovati dalla redazione. Calano i prezzi dei carburanti a due giorni dall'avvio del price cap dell'Eni, che rilancia anche con sconti sui costi di luce e gas. Per l'ARERA però nel quarto trimestre 2026 la bolletta elettrica per i circa 3 milioni di clienti serviti in maggior tutela aumenterà del 37,3% rispetto al trimestre precedente. A settembre intanto cala il clima di fiducia dei consumatori e anche quello delle imprese, lo indica l'Istat, secondo il quale la dinamica congiunturale dei climi di fiducia e relativi saldi risente in parte di alcuni cambiamenti nell'organizzazione della rete di rilevazione. Si apre oggi al Tribunale di Ivrea il procedimento per la strage sul lavoro di Brandizzo nel Torinese, in cui la notte dal 30 al 31 agosto 2023 morirono 5 operai. Le indagini hanno portato la Procura piemontese a chiedere rinvio a giudizio delle società RFI, Sigifer e CLF e di 21 persone tra dirigenti aziendali e societari. Sarà il presidente Mattarella a chiudere la due giorni di celebrazioni e per l'occasione la CGIL si trasferisce alla Scala a fare il punto sullo stato di salute del sindacato. Nell'ambito dei festeggiamenti dei 120 anni della fondazione è stato il segretario Landini che ha parlato della buona salute della CGIL. Calcio conti in rosso per la Juventus, ma nessun passo indietro da parte di John Elkann, che si prepara all'ennesima ricapitalizzazione per far tornare grandi bianconeri. Come evidenziato dalla nota relativa al bilancio, Exor impegnerà subito 60 milioni di euro, come sul futuro aumento di capitale che dovrebbe arrivare a toccare quota 250 milioni. È tutto, a più tardi. Radio Calima.
4: L'oroscopo è offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza a Gran Canaria.
5: L'oroscopo di Maya.
6: Buon mercoledì da Maya e ben ritrovate e ritrovati al nostro appuntamento quotidiano con le previsioni delle stelle. Ariete, brillerete per autorevolezza oggi ed è probabile un avanzamento nel vostro ruolo professionale. Fate attenzione però a non imporre troppo la vostra volontà, soprattutto in ambito sentimentale. Toro, il vostro talento per la pianificazione si manifesterà in modo efficace. Usatelo per risolvere piccoli inghippi nel lavoro. In amore siate aperti a nuove esperienze. Gemelli, il desiderio di equità guiderà oggi le vostre azioni. In amore è il momento di mettere da parte l'indecisione. Concentratevi sulle vostre priorità personali e di coppia. Cancro, una giornata ottima per elaborare nuove strategie in campo lavorativo. In amore il mistero può certo affascinare, ma sarà l'apertura di mente e di cuore che consoliderà veramente il vostro legame. Leone, la giornata si presta a nuove avventure. La vostra mente sarà aperta ai cambiamenti e pronta per affrontare nuove sfide con entusiasmo. Le stelle consigliano prudenza in amore, con le azioni, i gesti e le parole. Vergine, la vostra tenacia verrà oggi premiata. Sul piano lavorativo potreste ottenere il riconoscimento tanto desiderato. In amore, un gesto di gentilezza potrebbe avere un grande impatto. Provate per crederci. Bilancia, vi attenderanno oggi idee rivoluzionarie e soluzioni inaspettate. Siate pronti e pronte a cogliere ogni occasione al volo. La routine sarà spezzata da un inatteso invito romantico. Scorpione, ritroverete oggi quella serenità interiore che nell'ultimo periodo vi è mancata. L'intesa con la persona amata sarà ottima. Nel lavoro non vi farete problemi a valutare nuove proposte. Sagittario, dopo tanta attesa, è giunto il momento di fare delle scelte importanti in ogni ambito della vostra vita. Con il partner sarete romantici e allo stesso tempo premurosi. Nel lavoro prendete in considerazione di avviare nuovi progetti. Capricorno, avvertirete oggi il desiderio di staccare un po' la spina dalla solita routine. Trascorrere del tempo in famiglia potrebbe essere la soluzione ideale per ritrovare quella serenità interiore di cui avete bisogno in questo momento. Acquario, con la persona amata riuscirete a coronare un sogno nel cassetto che desideravate realizzare da diverso tempo. In campo professionale, l'ambizione vi porterà ad intraprendere nuove avvincenti sfide. Pesci, Non tutto andrà per il verso giusto oggi. Dovrete essere bravi a mantenere la calma e la concentrazione anche quando non sarà affatto facile. Nelle relazioni sarà importante evitare discussioni banali e dare maggiore ascolto alla persona amata. Oggi vi saluto con le parole di Jerry Spence. Preferisco avere una mente aperta alle novità che una mente chiusa dai dogmi. Ciao a tutti e a tutti.
5: A domani con l'oroscopo di Maya.
4: L'oroscopo è stato offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza italiana che ha conquistato Gran Canaria, al Tablero di Maspalomas in Avenida de las Américas 11 e a Las Palmas in Calle Mayor de Triana 6.
2: Radio Calima.
5: Riavvolgi il tempo con i grandi classici della musica italiana.
0: Un viaggio nel 1984 con Lucio Dalla. Tutta la vita.
7: Tutta la vita. Con questo orribile rumore. Su e giù nel mezzo delle scale.

0: Sono tanti come sempre i messaggi che ci arrivano da parte vostra, noi vi leggiamo, noi sappiamo quello che ci scrivete, siete tanti, sapete come, dove trovarci. Ancora ciao al nostro Giallo.
1: Ciao Francesca Romana.
0: Oggi abbiamo scelto i messaggi di
1: Pino e Sandra,
0: che salutiamo. Ciao Pino e ciao Sandra.
1: Allora Pino ci dice: mi piace molto il modo di dire di non fare il galletto, lo usava sempre la mia maestra alle elementari, quando qualcuno in classe voleva prevaricare un compagno lei ci metteva a posto così, diceva non fare il galletto.
0: Sì, perché poi dal mondo animale noi rivediamo alcuni atteggiamenti anche
1: come? Sì,
0: tra
1: sì.
0: La società contemporanea, anche tra amici e parenti, e quindi il galletto è lì che vuole un po' mettersi in mostra, che vuole essere quasi bulletto, diciamo, nei suoi atteggiamenti, perché appunto è un galletto.
1: Sandra invece ci dice: è stato ampiamente dimostrato che gli asini sono animali intelligenti e sensibili, altro che duri di comprendere.
0: È vero, ma sono anche molto carini.
1: Come
0: gli asinelli.
1: La mettiamo?
0: Lo so, ormai è parte del linguaggio italiano e potremmo dire, non so, qual è un animale? Le tartarughe sono intelligenti, i cani sono intelligenti, i gatti sono intelligenti, non diciamo niente, facciamo prima.
2: Le

0: non si va in tavola solo il lunedì, il martedì, ma anche il mercoledì e poi giovedì, venerdì e sabato. Qui insieme a Verdi, Bianchi e Rossi e assieme a Gianluca, tra pochissimo, vediamo un po' di delizie di questa stagione. Frutta e verdura che troviamo nel mese di settembre, anche se stiamo quasi per scavallare e arrivare ad ottobre, però vediamo quali sono nei supermercati e anche al mercato i frutti e le verdure che troveremo proprio in questi giorni. Questo è Verdi, Bianchi e Rossi.
1: Verdi, bianchi e rossi, tutti i colori dell'Italia.
2: Vuoi mangiare in un posto particolare, immerso nel verde, dove tu sei il protagonista? Allora devi venire al Cabañita Park, a 5 minuti da Maspalomas, sulla strada per il Palmitos Park. Un ristorante grill veramente originale, con un'ampia terrazza, dove potrai degustare piatti tipici della cucina canaria e selezionare, tra una vasta scelta di carni, la tua preferita e cucinarla al tavolo su un braciere speciale, o farla preparare e servire da noi. In più, i bambini potranno divertirsi nel nostro parco giochi, la Cabañita Park Ristorante Grill. Vienici a trovare.
3: ¿Quieres unir alta cocina y diversión? En el restaurante del Gran Casino Costa Melonera se es posible. Cena desde las 19 hasta las 2 y media de la madrugada y luego diviértete hasta las 5. Una experiencia gastronómica exclusiva donde la tradición canaria se une al estilo contemporáneo. Estamos en Meloneras, en el sur de Gran Canaria, en Corralejo, Fuerteventura y en Puerto del Carmen, Lanzarote. Consulta la carta y reserva en grancasinocostameloneras.com. Se recomienda el uso responsable del juego. El uso indebido puede llevar a la adicción. El juego está prohibido a los menores.
4: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
5: Il gruppo Mazape vi offre le sue due proposte gastronomiche. Il ristorante Casa Jordan, un luogo ideale per gustare le migliori carni frollate e il pesce fresco, senza dimenticare la cantina per apprezzare vini di diverse denominazioni di origine. Ci trovate vicino alla rotonda del Doctoral e anche El Rincón de Pozzo, a Pozzo Izquierdo, per godersi il pesce e la cucina canaria a due passi dal mare. Casa Jordan e El Rincón de Pozzo, a Pozzo Izquierdo, in Calle Bencomia, numero 18. Per gustare il meglio della gastronomia.
6: Tengo que abrir un nuevo restaurante. ¿Dónde puedo conseguir maquinaria diversa que necesito?
7: Fácil, Giuseppe Cafés.
6: Pero, ¿Giuseppe Cafés solo vende café?
7: No, Giuseppe Cafés no solo vende café y todo lo necesario para una cafetería, sino que también vende cocinas, hornos de pizza, armarios, neveras, lavaplatos, todo lo que hace falta para montar un restaurante o cafetería.
6: ¡Fantástico! Tengo que llamarles de inmediato. ¿Tienes el número?
7: Claro que sí, 639-530250.
6: 639-530250. 0250. Gracias.
7: Giuseppe Cafés. No solo los mejores cafés italianos en Gran Canaria.
8: Radio Calima è da oltre 6 anni la radio delle isole Canarie più ascoltata dalla comunità italiana. Vuoi far crescere il tuo business? I nostri numeri parlano chiaro. 247.500 persone raggiunte, una crescita annuale certificata di oltre il 14% e ben 106.000 ascoltatori fedeli. Promuovi la tua attività verso un pubblico vastissimo, italiano e spagnolo. Con noi investi sulla certezza dei risultati.

0: È il suono di Verdi Bianchi e Rossi, ben ritrovati ancora cari amici, quando è il caso di dire che arriviamo alla frutta. Non solo di questo mese di settembre, il mese in cui siamo stati un po' tra l'estate e l'autunno, perché queste due stagioni si incontrano non solo dal punto di vista meteorologico e dal punto di vista del solstizio, ma anche in tavola. Ciao ancora al nostro Giallo.
1: Ciao Francesca Romana, ciao a tutti. Allora andiamo a vedere quali sono le primizie che finiscono, diciamo così, a settembre. Abbiamo l'uva, regina del mese, fichi e fichi d'India, dolci e cremosi, frutti di bosco e more cominciano a maturare, appunto. La frutta estiva residua, abbiamo ancora meloni, angurie, alcune pesche, alcune prugne, e abbiamo quindi i primi frutti autunnali, le mele, le pere e le mele a grande. Poi abbiamo la verdura, pomodori, peperoni, melanzane e zucchine sono proprio, fanno da padroni in questo momento. Questo momento gli ortaggi di passaggio, che sono la zucca, i porri, gli spinaci, le bietole, le insalate e i contorni come cicoria, rucola, carota e fagiolini. E poi soprattutto inizia la grande stagione dei funghi. A te quale piace?
0: Allora, io sinceramente sono una grande amante dei funghi, mi piace mangiare i funghi praticamente in tutte le salse, con i primi piatti, con i secondi, anche come contorno, sai, quel funghetto porcino.
1: Allora ti faccio una domanda.
0: Vai, ci
1: perché,
0: sono.
1: Perché chi ama i funghi in genere ha anche i tartufi, fra i due?
0: Ah, tra il fungo e il tartufo? Giallo, questo è come scegliere tra mamma e papà, troppo difficile come domanda.

0: questo appuntamento di Verdi, Bianchi e Rossi su Radio Calima, la radio italiana in Canarias. Vi ringrazio come sempre per i tanti messaggi che ci inviate, perché voi siete parte integrante del nostro programma, siete quel quid, ecco, citiamo, tiriamo in ballo anche i latini, siete quel qualcosa in più alla nostra trasmissione. Io sono Francesca Romana Macri, ringrazio ancora Gianluca che è stato con noi oggi e vi ricordo che ci sentiamo domani nel giovedì di Verdi, Bianchi e Rossi. Ciao, a domani.
1: Verdi, Bianchi

0: quando Nile Rodgers era giovane. I Want Your Love, era il 1979 di Chic, grande pezzo. Buongiorno, buongiorno, buongiorno alla nostra Barbie. 3, 2, 1, siete pronti? Eccoci qua. 1 e 1, 2, eccoci qua. Ciao, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Come va? Va tutto bene? Allora, guarda, stavamo parlando prima di andare in onda a microfoni spenti, io e Barbara, del tempo, no? Dice che a Forteventura il tempo è bello. Qua, guarda, guarda cosa ti faccio vedere, proprio bello, bello, bello. Guarda come si vede, è tutto limpido di là, il mare in fondo, vedi, dal nostro studio. Quindi, come dire, buongiorno, buongiorno Arcipelago. Questo è Calima de Magnana. Buongiorno Arcipelago. Calima de Magnana, tutti i giorni dalle 11 alle 13, Roberto e Barbara, come sempre con la musica, con le notizie. Noi direi che, visto che siamo pronti e pimpanti, oggi partiamo, schiacciamo subito il pulsantino, bando le ciance, si parte.

0: un po' le canzoni dell'estate non le sopporto quasi più, non so per quale motivo, perché siamo ormai al 30 di settembre, anche se qui è proprio estate, è proprio ancora alla grande, e sappiamo molto bene, cara Barbie, lo diciamo sempre, che poi alla fine è proprio il periodo migliore, quello delle Canarie, è sempre settembre, ottobre, novembre, ok? Proprio sono i mesi più belli da un certo punto di vista, anche se ultimamente anche a settembre ha fatto caldo da agosto inoltrato forte, insomma, spesso speriamo si sia un po' calmato, anche se ancora vedo ogni tanto che c'è qualche tendenza a qualche oletta di calore, speriamo no, perché non se ne può veramente più. Che dici, Barbie?
1: No, anche perché più che altro bisognerà vedere sto bel tempo quanto dura, perché ormai il tempo bello alle Canarie è diventato una parentesi rosa tra un'ola di calore e l'altra, praticamente.
0: C'hai un po' un effetto Barbara D'Urso oggi.
1: Sì, infatti, no, ma oggi quando c'è l'effetto Barbara D'Urso vuol dire che il tempo è bello.
0: Ok, d'accordo,
1: sai, no?
0: Allora sappiatelo, cari ascoltatori, quando voi, chi guarda la televisione ovviamente, vede che Barbara è molto illuminata con la luce sparata alla Barbara D'Urso, vuol dire che a Coralecco, a Forteventura, il tempo è bellissimo.
1: Esatto. Okay? Sì, perché ho il sole esattamente davanti, quindi ho questo faretto naturale. Vabbè, bando alle ciance, volevo parlarvi di una bellissima, di una notizia molto interessante che arriva da Gran Canaria, perché sappiamo che ci stiamo candidando a diventare capitale della cultura per il 2031, insomma, quindi
0: non alla Vanna Marchi, ovviamente.
1: No, no, ma ragazzi, cioè questa cosa qui, cioè, sta facendo scuotere la testa praticamente. C'è anche la statua di Michelangelo, no, scusa, la statua del David di Michelangelo, stai dicendo, che sta scuotendo la testa, cioè si è mossa così e sta scuotendo la testa.
0: Arripiamoci, vai.
1: Arripiamoci. Detto questo, visto che appunto ci si sta candidando a diventare la capitale europea della cultura del 2031, insomma, ci si sta facendo un po' il maquillage, no? E quindi anche la Spalmas si sta facendo bella, e ci sono tutta una serie di progetti di miglioria, tra cui un bel progetto, insomma, che si sta per attuarsi, cioè il rifacimento del passeo, aspetta che qua le parole sono importanti, Guiniguada,
0: sì,
1: esatto, della cultura e della Sartes Canaria. È stato aggiudicato per circa 1.680.000 euro. Lo sviluppo di questo progetto riguarda la trasformazione di un'area di 40.000 metri quadrati, appunto, nella zona finale del barranco di Guiniguada, con un asse verde pedonale capace di ricucire le zone storiche tra Vegheta e Triana, con zone d'ombra, alberi, percorsi pedonali ciclabili, spazi per attività culturali ed esposizioni all'aperto. Cosa succede? Praticamente ci sarà uno spazio tra il mercato di Vegheta e il teatro Perez Galdós, che diventerà una nuova piazza polivalente di quasi 2.000 metri quadrati, pensata anche per concerti ed eventi culturali all'aperto. Una cosa molto molto interessante che riguarda proprio il
0: fino a che non si lamenteranno storico, ovviamente, i vicini, come al solito, che
1: mamma mia, basta Robin, no, io c'è la allora, lo scopo del gioco di questa trasmissione qual è? Dare buone notizie, poi okay, arriva Robin, me le manda tutte in fuffa, allora mandiamo la pubblicità, io sto zitta, ciao. Okay.
0: si è offesa la Massaro.
2: Calima de mañana,
3: Calima de mañana. Ristorante La Proa Casa Reyes. Pesce misto fritto, cernia fresca preparata alla griglia, al forno o al sale. Le nostre insalate nascono ogni giorno da prodotti freschi di giornata. Assapora il gofio scottato, le papas arrugadas, il formaggio di Forteventura e la nostra paella mista. Ti aspettiamo al ristorante La Proa Casa Reyes, nel centro commerciale Melonera Splaia.
4: Cerchi assistenza legale alle Canarie o in penisola? Lo studio internazionale Giambrone & Partners è il tuo punto di riferimento. Con sedi a Gran Canaria, Tenerife, Fuerteventura, Madrid, Barcellona e Malaga, il nostro team di avvocati specializzati parla la tua lingua. Siamo esperti in compravendite immobiliari, successioni, diritto di famiglia, costituzioni societarie e contenziosi civili o penali. Contattaci per una consulenza all'828 12 44 18 o vieni a trovarci alla Spalmas in Calle Leoni Castillo 30 e a Santa Cruz de Tenerife in Calle El Clavel 8. Giambrone & Partners, la nostra esperienza al servizio delle tue necessità.
3: La famosa pizza dell'alternativa di Amadores arriva anche a San Fernando.
2: Ha aperto l'alternativa 2.
3: Sì, in Calle La Palma 9, di fronte al centro commerciale La Ronda. Pizze e specialità italiane da asporto e a domicilio.
2: Ma orari e prenotazioni?
3: Dal martedì alla domenica, dalle 19 alle 23:30. Chiama il 662-396983 oppure ordina tramite Uber Eats, Glovo e Food Express.
5: L'alternativa 2, la vera pizza italiana a San Fernando de Maspalomas.
6: Tesoro, avrei voglia di qualcosa di buono e sfizioso.
7: Hai un languorino, cara?
6: No, no, la mia è proprio fame di qualcosa di speciale, come salumi, formaggi, prodotti freschi, pasta, prodotti da forno, tutti rigorosamente italiani.
7: Allora ti porto subito da Nannina a Vesindario, in Calle Taburiente 54. Fanno anche consegna a domicilio in tutta Gran Canaria ed i prezzi sono veramente convenienti.
6: Bravo, amore mio, pensi proprio a tutto.
8: Nannina Gastronomia Italiana, 928-0572-03, anche WhatsApp.
9: ¿Te apetece disfrutar de la auténtica cocina italiana frente al mar? En Playa de Amadores te espera restaurante Chao Amadores, respaldado por un equipo con más de 30 años de pasión y tradición. Somos el único restaurante italiano en Amadores con pescado fresco de barco y acuario propio con mariscos vivos, langostas, almejas y mejillones para elegir al momento. Además, disfruta de las verdaderas pizzas al estilo tradicional de nuestro maestro pizzero y de un auténtico helado artesanal italiano. Restaurante Chao Amadores. Descubre Italia en cada bocado en la playa más famosa de Gran Canaria.
10: Due territori, due tradizioni, un mortaio. Con il pesto genovese la cucina italiana, patrimonio UNESCO, incontra il Moho Canario. Dal 30 settembre, quattro serate gastronomiche d'eccezione, fino alla prestigiosa cena del 3 ottobre, per accogliere la giuria in arrivo da Genova. Domenica 4 ottobre, dalle 9:30, la grande sfida. La giuria valuta 10 concorrenti al mortaio per conquistare l'accesso alla finalissima del campionato mondiale di pesto a Genova. Una settimana per scoprire la Liguria, un giorno per celebrare il pesto, un'occasione per far incontrare due territori. Buon appetito!
11: Italia Business Canarias cresce. Dopo il successo a Tenerife, IBC sbarca a Gran Canaria per unire imprenditori, professionisti e imprese italiane. Creiamo connessioni di valore, nuove collaborazioni e opportunità concrete di business attraverso networking, eventi e incontri professionali. Entra anche tu nella rete IBC di Gran Canaria. Seguici sui social e visita italiabusinesscanarias.com. Italia Business Canarias. Connetti, condividi, cresci.
12: Viaggia senza interferenze. Scarica l'app di Radio Calima.
13: È un'app nativa già pronta per il display della tua auto con CarPlay e Android Auto.
12: Suono digitale perfetto e stabilità assoluta sul tuo cruscotto.
13: Cerca Radio Calima sul tuo store e porta il futuro a bordo.

0: un po' di messaggini al 627-629-553. Buenos dias da San Agustin, quindi parliamo di Gran Canaria. Bellissima mattinata, ieri ero davanti alla Torre 2 del Mercurio, cioè qui davanti praticamente, ovviamente in questo preciso istante WhatsApp ha deciso di aggiornarsi e quindi mi ha tolto è tornato. Aspetta che sta ricaricando. Ok, d'accordo. Diceva, ero davanti alla Torre 2 del Mercurio e mi era venuta voglia di salire a salutarvi, ma avevo un appuntamento con Narocco, un vostro sponsor della Italia Canaria Consulting, e avevo paura di fare tardi. Un bacio a tutti, sarà la prossima volta. Claudio, la prossima volta viene un caffè, sicuramente lo prendi qua, perché noi siamo famosi per il caffè, dicono che è buono, non siamo una caffetteria, ma poi alla fine vengono qua e fanno pronto il caffè. E poi altro messaggio: buongiorno ragazzi, un abbraccio da Stefano e famiglia, siete sempre grandi, buon lavoro e grazie ancora per i portachiavi Toda Kalima, mia madre mi ha sequestrati e vi ringrazio, è rimasto senza, ma vabbè, viene così, per me è gioia. Stefano è il ragazzo che è l'artista di strada che è venuto a trovarci sabato mattina lì al ristorante durante la diretta di Toda Kalima. Ma io ne approfitto, Barbara, perché adesso faccio un po' la Vanna Marche della situazione, attenzione, perché allora ci abbiamo, allora
1: ce l'hai, vedete, Rossetto,
0: abbiamo, no? Ovviamente la tazza di Kalima, questa già la conosci, poi c'è fantastica la tazza di Toda Kalima, guarda che bella che è. Ma attenzione, poi te li porteremo, Barbara,
1: certo.
0: Abbiamo avuto un successone, il portachiavi di Toda Kalima, eccolo qua, e cioè ovviamente c'è anche il portachiavi di Radio Kalima, guarda che bello, guarda che bello, Beh, te ne ho già messi da parte due, ok?
1: Ma mi sa che è più facile che arrivo io questo giro.
0: Ecco, vedo. Okay. E ti offriamo, un caffè nella tazza di Radio Kalima, va bene? Ok, però questo è un caffè largo, sappilo. Non è un espresso. Allora, andiamo avanti, dai.
1: Andiamo avanti perché, insomma, ci spostiamo a Tenerife, perché questo fine settimana Tenerife, anzi in realtà Santa Cruz de Tenerife, ospita uno degli eventi più interessanti d'inizio ottobre, ovvero plenilunio. Poi ne parleremo ovviamente venerdì per quanto riguarda l'agenda
0: del fine settimana.
1: Ma dato che è una roba grande, iniziamo già ad anticipare un po' di cose, perché dal 2 al 4 ottobre Santa Cruz de Tenerife cambia faccia e si veste a festa per appunto plenilunio, che è uno degli appuntamenti culturali più grandi della città, con oltre 100 attività che si distribuiscono in tantissimi spazi del centro, dalla Rambla all'Avenida Marittimo, dal Mercato Nuestra Signora de Africa al Parque Garcia Sanabria, tutto il centro, insomma, che uniscono sostanzialmente i quattro elementi della natura: terra, acqua, aria e fuoco. Insomma, ci sono l'apertura sarà già grandiosa, perché sarà venerdì sera con due grandi show con più di 500 droni, uno alle 20:30 e l'altro alle 22, visibili nella zona dell'Avenida Marittima davanti al Cabildo de Tenerife. Vi segnalo quelli che sono sostanzialmente le quattro cose da non perdere, ecco, ve lo dico perché almeno già lo agendate da mercoledì velocemente. Quindi l'apertura dello spettacolo, i concerti di sabato sull'Avenida Marittima, la Good Market al Parque de Santa, al Parque Garcia Sanabre, uno dei punti migliori, insomma, per chi vuole assistere ad ogni singolo spettacolo. E sul fronte culturale vi segnalo una serie di visite teatralizzate alle aperture straordinarie di musei e spazi patrimoniali. Insomma, queste sono sicuramente le cose che vale la pena di fare durante questo fin di settimana.
0: E quinta cosa, ve lo dico, perché se siete a Santa Cruz di Tenerife, esattamente nella città, nel centro storico, nel punto proprio dove c'è il porto, dove c'è il mare, se volete ascoltare Radio Kalima in FM, lì la frequenza è 93.7, ok? Oppure sul DAB, naturalmente, in digitale, per chi ha la radio un pochettino più nuova. Tra poco le news.

0: Canarias.
1: Es la hora 11:31 minutos.
2: Sono le 11:31 minuti. Radio
3: Calima. Bentrovati dalla redazione. Sarebbe stata una colluttazione tra un pilota russo e uno ucraino a far scattare l'allarme di dirottamento di un aereo di linea in volo da Dubai a Tel Aviv. Secondo una ricostruzione, uno dei piloti avrebbe tentato di provocare uno schianto, ma l'altro sarebbe riuscito a sventare il tentativo con l'aiuto di alcuni passeggeri israeliani. È attesa per oggi la decisione del GIP del Tribunale di Roma sull'opposizione all'archiviazione dell'indagine sulla strage di Ustica avvenuta il 27 giugno 1980. La Procura di Roma è pronta a ritirare oggi la richiesta chiedendo di poter proseguire le indagini e contestualmente a depositare la nota inviata il 21 settembre dall'ambasciata francese alla Farnesina. Dopo Eni e Pi anche Kuwait mette un tetto al prezzo di benzina e gasolio. Il price cap avrà una durata di 30 giorni a partire dal 1 ottobre. La Premier Meloni ringrazia in una nota il Kuwait, il gruppo che controlla gli impianti Kuwait in Italia, per aver accolto l'appello del governo italiano. Donald Trump intanto ha tenuto colloqui d'emergenza con i suoi consiglieri per valutare se imporre un divieto d'esportazione del gasolio o altre misure per contenere la crisi dei carburanti. Secondo fonti vicine alla vicenda, i collaboratori del presidente americano hanno presentato diverse opzioni, tra cui la limitazione delle vendite internazionali di gasolio. Calcio conquistata, la prima vittoria del Mancini Bis, l'Italia è pronta ad affrontare altre due partite del gruppo 1 di Nations League. Prima ci sarà la sfida alla Francia, che potrà già dire molto sul discorso qualificazione, e poi inizieranno le gare di ritorno a partire da quella contro la squadra di Montella a Bologna. È tutto, a più tardi.

0: Ecco, vedi, lei è stata punita secondo me perché nel 1994 Geraldine Trovato aveva fatto una canzone troppo lunga, perché fare una canzone di 5 minuti e 15, che poi è sempre uguale un giro, ha detto ma perché 5 minuti e 15 di canzone? Vabbè, a volte capita che si esagera un pochino con la musica. Allora, cara Barbara, intanto ancora una buona giornata a tutti, questa naturalmente è Radio Calima. Io oggi devo essere sincero, sono molto contento perché a parte che insomma c'è lo studio sistemato nuovo, molto più grande, arioso, non fatto con intelligenza artificiale come dire. E poi devo dire che il panorama è sempre bello, mi ero dimenticato quanto era bello il panorama dalle nostre finestre, dal settimo piano. Poi in una giornata come bella, bella come quella di oggi, insomma è ancora più bello stare qua, perché proprio vedi il mare e ti senti proprio sollevato da questo punto di vista. Bello, bello, bello. Era, volevo condividere con te questo momento di gioia, di gioia.
1: Io potrei farlo, dovrei metterlo in terrazza. Se io salissi tre piani, anch'io potrei farlo con vista Lobos, sì, e vista Lanzarote.
0: Ok, tu però c'hai anche il giardino con la piscina. Tu potresti anche attrezzare la postazione un giorno con un tavolino, l'ombrellone, la piscina davanti e farci un po' rosicare mentre noi siamo qua in studio.
1: Assolutamente, lo farò, lo farò. In realtà volevo fare un breve intervento in questo momento soltanto velocemente per dare un aggiornamento sulla viabilità di Tenerife, perché è stato segnalato un incidente abbastanza importante con importanti retenzioni sulla TF5 in direzione Santa Cruz. È arrivato adesso insomma una news abbastanza importante poco prima dell'ingresso a Cuesta de la Villa, sulla carreggiata, ci sono vetri e resti dei veicoli coinvolti che stanno rallentando ulteriormente la circolazione. La Polizia Nazionale ha disposto deviazioni provvisorie del traffico mentre si procede alla messa in sicurezza della zona. Al momento non è stato comunicato il numero di veicoli coinvolti né se ci siano persone ferite, quindi per chi sta viaggiando sulla TF5 verso Santa Cruz mi raccomando prudenza e considerate tempi di percorso più lunghi del normale, soprattutto nel tratto all'altezza di Cuesta de la Villa. Insomma, valutate anche l'idea di prendere altre strade. Ho fatto un po' una ricerca nel resto dell'isola, non ci sono altre segnalazioni in termini di emergenza traffico, e neanche nelle altre isole. Breve bollettino traffico.
0: Abbiamo fatto l'appuntamento con l'Automobile Club, che non c'è.
1: Esatto,
0: qui, ma
1: no, però ne ho approfittato. Dato che non c'era, dato che c'era questa notizia abbastanza importante da dare, dato che molti ci ascoltano dalla macchina, insomma mi sembrava importante dare questa notizia abbastanza rilevante. Ho detto già che ci sono, fatemi dare un'occhiata se sta succedendo qualcos'altro. Non c'è nient'altro da segnalare, quindi
0: bene,
1: insomma tutti altri
0: invece,
1: che state andando in macchina.
0: Io invece voglio segnalare, ne abbiamo parlato lunedì del fantastico show che ha fatto Madonna, ovviamente agli MTV Awards.
1: L'hai visto?
0: Ho visto finalmente l'evento, e oltretutto devo dire che se andate a cercarlo su YouTube l'evento è stato anche riveduto e corretto, nel senso che la regia televisiva in diretta dello spettacolo ha avuto qualche problema e Madonna ha rimontato tutto quello che era lo spettacolo della regia e è venuto fuori una cosa spettacolare. Se vi capita potete pensarla come volete, ma lo show è veramente incredibile. Quando arriva Danzetteria hanno creato questi bagni pubblici sul palco, io volevo come dire morire. Bravissimi.
1: Fammi capire, scusami, ripetimi il concetto, cioè se l'hai rimontato lei, cioè
0: no,
1: è un genio,
0: no,
1: c'è del genio.
0: Io immagino Madonna che finito lo show ha rivisto lo show in diretta,
1: no,
0: detto, mi piace così,
1: no, capito? Ma io l'adoro, cioè la sto amando.
0: Si è fatta dare tutti i master dei video e si è rimontata lo show a livello di riprese come voleva lei.
1: No, merita un altro MTV Award solo per questo.
0: E Madonna, ragazzi.

0: ¿Echas de menos el auténtico sabor de Italia? Con Que Mangi te llevamos las mejores marcas italianas estés donde estés, sin colas, aparcar ni estrés. Disfruta de tablas de quesos, embutidos, especialidades sicilianas como la crema de pistacho, guanciale, pasta, galletas y mucho más. Productos 100% originales en nuestro catálogo online. Haz tu pedido en kemangi.com, llámanos al 614-687-105 o búscanos en Instagram y TikTok como @que_mangi. Que Mangi llega a Gran Canaria. A partir de septiembre te lo llevamos a donde quieras.
1: Vivi alle Canarie o desideri trasferirti? Da ben 10 anni l'associazione Apicec è il punto di riferimento per tutti i pensionati e connazionali italiani. Supporto per pratiche burocratiche, defiscalizzazione, pensioni INPS e consulenze. Perché insieme ci si sente a casa, anche lontano dall'Italia. Chiamaci al più 34 690 108704. Vieni a trovarci all'Eurocenter di San Fernando a Maspalomas o cercaci su Facebook come Apicec Canaria.
2: Ristorante La Proa Casa Reyes. Pesce misto fritto, cernia fresca preparata alla griglia, al forno o al sale. Le nostre insalate nascono ogni giorno da prodotti freschi di giornata. Assapora il gofio scottato, le papas arrugadas, il formaggio di Forteventura e la nostra paella mista. Ti aspettiamo al ristorante La Proa Casa Reyes, nel centro commerciale Melonera Splaia.
3: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
4: Yeray Marichal, a restaurateur with over 20 years of experience in the South, offers you his three gastronomic options. Bandera in Meloneras, homemade Spanish cuisine, tapas, and drinks, with a live DJ every night. Right next door, Mezzaluna Restaurant Pizzeria Trattoria, featuring a spacious and comfortable terrace, ideal for celebrations. And finally, Las Burras Beach House in San Agustin, with a beachfront gastronomic experience that will surprise you. Three restaurants to enjoy great food at any time.
5: No es una simple tela, es el recuerdo de mi tierra cuando estoy lejos, los colores de mi identidad.
6: Es un sentimiento que ondea, cuando se alza, lo hace un pueblo.
5: Me gusta mi bandera, blanca, azul y amarilla.
6: Así la quiero yo.
5: Una bandera.
6: Una sola voz. Gobierno de Canarias.
5: Islas Iguales.
7: Vuoi unire l'alta cucina al divertimento? Al ristorante del Gran Casinò Costa Meloneras è possibile. Cena dalle 19 alle 2 e mezza di notte e poi ti puoi divertire fino alle 5. Un'esperienza gastronomica esclusiva dove la tradizione canaria incontra lo stile contemporaneo. Ci trovi a Meloneras, nel sud di Gran Canaria, a Coralejo a Fuerteventura e a Puerto del Carmen a Lanzarote. Sfoglia il menù e prenota su grancasinocostameloneras.com. Si raccomanda l'uso responsabile del gioco. L'uso improprio può portare alla dipendenza. La pratica del gioco d'azzardo è vietata ai minori.
8: Radio Calima es la emisora de tendencia que todos están escuchando. Y nuestros números lo demuestran. 247.500 personas alcanzadas, un crecimiento anual de más del 14% y 106.000 oyentes fieles. La herramienta perfecta para impactar al público local y posicionarte ante la importante comunidad italiana en las islas. Radio Calima, la radio que une tendencias y conecta culturas.

0: canzone di Raf che mi è sempre piaciuta tantissimo, questa Infinito, era il 2001, quindi ben 25. Ecco, mi sono dato la coltellata da solo, vedi? Dico sempre che non lo dovrei fare, poi alla fine lo faccio sempre. Lo so, sono masochista da questo punto di vista.
1: Cercheremo di capire il perché di questa necessità. Ti manderemo a dei corsi di riabilitazione.
0: No, più che altro ci servirebbe non un corso di riabilitazione, un corso per tornare indietro nel tempo. Non so se. Anche se poi devo essere sincero, adesso uno ci scherza sopra. Io non sono. Non sono contento dell'età che ho. Non vorrei tornare indietro, perché sarebbe troppo facile. Ormai ogni anno, ogni età, secondo me, c'ha il suo bello, no? Quindi bisogna accettare il tempo che passa, perché ogni momento deve essere vissuto bene. Io spero di poterlo vivere al meglio fino in fondo. E adesso invece le nostre notizie dove ci portano? Perché sennò qui andiamo avanti,
1: incominciamo con una nota poetica, come diceva Alda Merini: non voglio togliermi neanche una ruga, ci ho messo tanti anni per farmele. Insomma, questa nota poetica.
0: Potrei anche tirarmi un po' qua, vedi, in qualche modo.
1: Potremmo fare con le cuffie, creare delle mollettine da attaccare alle cuffie.
0: Potremmo chiedere ai produttori di cuffia: esistono delle cuffie che mentre tu le usi, no, ti tirano il...
1: le cuffie al collagene. Esatto. Vabbè, stiamo degenerando.
0: Sì, siamo proprio alla follia pura, scusateci, okay, ma ogni tanto anche noi perdiamo un po' il senso della realtà.
1: Torniamo in qualche modo a parlare di traffico dopo aver lasciato gli amici sulla TF5 nei loro ingorghi a tirare giù saracche, perché insomma in qualche maniera parliamo spesso del problema del fatto che spostarsi via terra qua è un gran casino, e quindi tutto quello che ci si può muovere in altri modi che non sia via terra è ben venga. E quindi insomma sicuramente le alternative allo spostamento via terra sono assolutamente ben accette, e attraverso la nuova strategia per la mobilità, detta anche EMISI-CAN, c'è un'idea molto molto semplice, cioè sfruttare il mare come una vera e propria infrastruttura di trasporto, cioè innanzitutto spostando le merci, no? Quindi utilizzare le merci per spostare le merci, ma non soltanto tra un'isola e l'altra, anche all'interno della stessa isola, no? Cioè nel senso, se devo spostare X una cosa dal sud di Gran Canaria al nord di Gran Canaria, perché farla passare direttamente sulle strade quando posso utilizzare il mare? E nella
0: forse stessa... perché è più veloce, non so, è così.
1: Non è detto, perché per esempio a La Gomera, per esempio, esiste già una cosa di questo tipo, cioè utilizzare delle navi veloci per spostare le merci via mare invece che via terra, quindi alleggerendo almeno in parte insomma il traffico terrestre. E nello stesso senso farlo anche con le persone, cioè nel senso utilizzare dei mini traghettini. Per esempio esistono collegamenti marittimi tra San Sebastian, Playa de Santiago e Valle Gran Rey, sto parlando della Gomera, dove c'è lo spostamento delle persone avviene con dei traghetti, cioè pensate a Venezia, cioè i taxi a Venezia.
0: Ho capito, però insomma Venezia ha un senso, cioè spostare, non so, a questo punto facciamo un collegamento Maspalomas, Las Palmas in gondola, non è male.
1: Ma non, io guarda che non sto scherzando, ci stanno lavorando davvero, sì. Cioè questa qua si tratta di un'autovia azul che potrebbe davvero decongestionare buona parte del traffico. Insomma ci stanno lavorando davvero come fattibilità del progetto, certo, voglio dire, con i tempi canari, però si sta lavorando anche a questo. Io cerco di dare buone notizie.
0: Fra poco vengo a Las Palmas, non ti preoccupare, quando arrivi mañana devo prendere il traghetto. Quindi
1: insomma l'obiettivo c'è, vediamo,
0: ci provano. Ci sono le news tra poco.

0: Buongiorno da Marcello Salis. Massima allerta a Recife e su tutte le coste dell'isola di Lanzarote, dove il governo locale ha attivato lo stato di preallerta per inquinamento marino. Il provvedimento si è reso necessario a causa del grave affondamento di un peschereccio, denominato Monte Arballu, avvenuto nel porto di Puerto Naos senza causare feriti tra l'equipaggio. Grande attesa a Tenerife per un debutto che potremmo definire storico nel mondo del basket europeo. Questa sera, alle ore 20, la formazione del Laguna Tenerife farà il suo esordio ufficiale nella Eurocup sul parquet del palazzetto Santiago Martín, sfidando la temibile compagine turca del Turk Telekom. Le isole Canarie si preparano a vivere giornate di forte intensità climatica a causa di una intensa ondata di calore che sta interessando l'intero arcipelago. Le previsioni meteorologiche confermano che il mese di settembre si chiuderà con temperature eccezionalmente alte e che l'inizio di ottobre vedrà un ulteriore aumento termico generalizzato. La situazione climatica appare particolarmente complessa nell'entroterra dell'isola di Fuerteventura, dove le stazioni meteorologiche registrano picchi termici di assoluto rilievo. Le temperature massime toccheranno i 36 gradi nell'interno dell'isola, spingendo le autorità locali a raccomandare massima prudenza alla popolazione residente. Momenti di apprensione vissuti nelle prime ore di oggi per l'attività sismica registrata a nord dell'isola di Fuerteventura. L'Istituto Geografico Nazionale ha infatti rilevato due terremoti localizzati a nord-ovest della località costiera di El Cotillo, avvenuti nel corso della passata notte e fortunatamente senza causare danni a cose o persone. Per questa edizione è tutto. Il notiziario delle Canarie torna più tardi.
1: Radio Calima. Calima. Rebobinas el tiempo.
2: Uno de los grandes éxitos de 1989 con Queen, The Miracle. Every

0: minuti, andiamo in diretta anche su Facebook, perché adesso, cara Barbie, se non erro, dobbiamo parlare di qualche cosa di che è dedicato a Tenerife, vero? Perché c'è qualche cosa di come un premio, qualche cosa, no?
1: Assolutamente sì, un premio molto interessante. Adesso vi vado a spiegare il perché. Tenerife ha ricevuto un ennesimo riconoscimento rispetto alla sua centralità nel mondo del turismo, perché ha ricevuto il premio Paraíso Cercano al Travel Awards 2026. Il premio è stato assegnato a Tenerife in particolare proprio riguardo alle destinazioni vicine.
0: Lì Madonna non ce l'ha fatta a vincere anche quella.
1: No, non ce l'ha fatta, no, ma quello che si è rifatto il video, basta, l'ho chiuso. E insomma, destinazioni vicine e facilmente raggiungibili che riescono a offrire un'esperienza di viaggio molto più ricca e diversa rispetto alle classiche destinazioni di prossimità. Ed è proprio questo un po' il tema centrale del riconoscimento, perché la giuria per la prima volta ha riconosciuto il fatto che Tenerife non è soltanto un classico posto dove si va a prendere il sole e a bere il mojito, cioè ha capito che Tenerife è un posto dove ci sono paesaggi vulcanici, spiagge, sì, ma anche spazi naturali, patrimonio storico, cultura e gastronomia. In particolare è stata data grandissima rilevanza al parco naturale del Teide, che ricordiamo è patrimonio mondiale dell'UNESCO dal 2007. Insomma, Tenerife permette di passare nel giro di poche ore dalla costa ai paesaggi d'alta montagna, dalle città ai centri storici, ai territori rurali, senza mai cambiare destinazione. Quindi questo oggi sta diventando sempre più importante, proprio perché il turismo ha bisogno, insomma, di avere in poco spazio tante cose. Questa cosa qui è estremamente interessante proprio per il posizionamento di Tenerife nel mondo stesso del turismo, come varietà, insomma, come posizionamento nel mondo, nella possibilità di scegliere turismo, di scegliere Tenerife non soltanto come un posto, ripeto, dove andare a prendere il sole, ma come un posto dove poter fare tante esperienze di viaggio, che sicuramente è una cosa molto molto interessante proprio per il tipo di turista che attiriamo, che, come dire, abbiamo detto più volte, è molto molto importante scegliere chi viene qua, insomma, attirare la gente giusta per il posto giusto.
0: Insomma, Tenerife, come tutte le isole comunque delle Canarie, sì, sono isole che non sono soltanto da vivere in albergo, anzi, ecco, se avete la possibilità di muovervi dall'albergo, dalla casa dove avete pernottato, fatelo, perché c'è veramente tanto da scoprire, perché insomma queste isole sono belle da visitare non soltanto per quello che a livello turistico propongono, ma anche per tutto il bello che c'è all'interno degli spazi, quelli anche un pochettino meno conosciuti, quelli che bisogna andare a scoprire. Fatelo, perché ne vale sempre molto la pena. Va bene? Adesso la musica continua. Pensa che arriva Malika Ayane, il nuovo si chiama

0: Alan Walker con Faded su Radio Kalima. Allora sono...
1: Caro Robby,
0: dimmi, pendo dalle tue labbra, sono qui.
1: Un caro Robby, ci
0: una
1: sono
0: che dice così,
1: notizie.
0: Caro Robby, con questa voce caro così, uno dice, si mette lì e si mette ad ascoltarla. Dimmi, Barbie.
1: Ci sono buone notizie per le famiglie canarie, mm-hmm, che dispongono di bambini piccoli. Esattamente nello
0: io Maria esco. Non c'ho bambini piccoli.
1: Non c'hai bambini piccoli, però insomma almeno dormi sonni tranquilli, perché insomma bambini da 0 a 3 anni diciamo che danno parecchie turbolenze in volo a coloro che li hanno, però insomma anche tantissime gioie. Ecco, magari ad alleviare questi sonni turbolenti ci pensa il governo delle Canarie, che ha stanziato 5 milioni di euro per il nuovo bono infantile 2026-2027 destinato appunto ad aiutare le famiglie a sostenere il costo della scuola infantile, che sappiamo quanto sia fondamentale poter tentare di gestire i nostri pargoli presso le guarderie municipali. L'aiuto può in qualche modo coprire totalmente o parte della retta da settembre a giugno e riguarda i bambini nati, segnate, dopo il 1 gennaio 2024 e iscritti a una scuola infantile.
0: Infantile.
1: Ce la faccio stamattina. Mi si mischiano le volle consonanti. Municipale oppure aderente a centri privati autorizzati che partecipano al programma. E questa è la parte interessante, perché molto spesso questi soldini sono esclusi dai centri privati. Invece ci sono tanti centri privati che aderiscono a questi programmi. Quindi andate lì dalla maestra e dite: maestra, aderite a questo programma? Se dicono sì, potete fare domanda.
2: Potete
1: aderire, grazie. Esatto. Ci sono ovviamente dei limiti di reddito, si parte da un massimo di 40.000 euro per nuclei di due persone e salendo, via via salendo, insomma, per a seconda del numero dei figli, eccetera, eccetera. Attenzione poi soprattutto alla procedura, perché si può fare confusione. E intanto si ha un limite di tempo fino al 6 ottobre, quindi affrettatevi. Bisogna consegnare la domanda e la documentazione direttamente al centro infantile, ok? A cui è iscritto il bambino. Poi sarà il centro che trasmetterà tutto per via telematica alla consejería de educación tra il 7 e il 14 ottobre, giorno del mio compleanno peraltro. Lì la butto.
0: L'hai detto, sì.
1: Il budget complessivo è diviso per fasce e poi insomma verrà distribuito. Quindi affrettatevi, soprattutto per chi ha il bambino iscritto alla guarderia privata, che magari si ha la possibilità di avere qualche soldino in più, che non fa mai male, lo sappiamo che non basta mai. Quindi mi raccomando.
0: Era l'anno 2000, Festival di Sanremo, immaginate, arriva una cantante, turnista, chiamatela come volete, comunque molto famosa nel mondo della dance, Alexia, arriva sul palco e sconvolge l'Ariston con questa Dimmi Come.
3: Radio Kalima.

0: en Canarias.
1: Es la hora 12:30 minutos.
2: Sono le 12:30 minuti. Radio
3: Calima. Bentrovati dalla redazione. Sale ancora l'inflazione a settembre in Italia e raggiunge il 4,2%. Rileva l'Istat sottolineando che è il dato più alto da 3 anni. Secondo le stime preliminari, nel mese l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività registra una variazione pari al più 0,7% su base mensile e a più 4,2% su base annua. L'inflazione resta influenzata dalla crescita dei prezzi dei beni energetici. Caro carburanti, dopo Eni e IP anche Kuwait mette un tetto al prezzo di benzina e gasolio che partirà da domani. La Premier Meloni ringrazia in una nota il Kuwait, il gruppo che controlla gli impianti Kuwait in Italia, per aver accolto l'appello del governo italiano. I vertici delle forze di difesa israeliane seguono la pista dell'attentato terroristico dopo l'incidente in volo a bordo dell'aereo partito da Dubai e diretto a Tel Aviv. Sarebbe il copilota umanita il sospettato di aver tentato di far schiantare l'aereo. L'uomo sarebbe accusato di aver accoltellato il comandante di nazionalità emiratina. Incidente mortale sul lavoro al Fincantieri di Ancona. La vittima è un operaio tunisino di 55 anni, morto in seguito a gravi ustioni. Ferito gravemente un collega bengalese. Un'altra vittima sul lavoro si è registrata invece a Rubecco sul Naviglio, nel Milanese. Formula 1, Esteban Ocon e la scuderia americana Haas hanno annunciato che si separeranno alla fine dell'anno. Lascio questo progetto a testa alta, ha scritto il pilota francese sul suo profilo X, sottolineando che non è la fine della sua carriera in Formula 1. È tutto, al prossimo appuntamento.
4: Riavvolgi il tempo con i grandi classici della musica italiana.
5: Un classico italiano del 1982 con Claudio Baglioni, Avrai.

0: volte le persone, anche se in qualche modo amano la musica di un certo tipo, vedi, io sono fondamentalmente sono un rockettaro, no Barbie, però non so per quale motivo amo follemente Baglioni, non ci posso fare niente. Io ogni volta quando sento Avrai, per esempio, mi mette solo lì quasi 4 minuti e mezzo come un deficiente davanti al video e alle cuffie in testa, e me lo proprio godo fino alla fine. Vabbè, questo però è l'età, che devi dire, è così che funziona. Va bene. Era Avrai, Claudio Baglioni, 12:37. Lo sai, c'avevo una cosettina che ho guardato adesso, Barbie, riguardo al nuovo Tamagotchi. Te lo ricordi il Tamagotchi? Parliamo di roba tua, queste sono cose tue. Certo, no? Devi sapere che Meta si è inventata il Tamagotchi 3.0. Attenzione, si chiama Muse Charm ed è un ciondolo che integra Muse, l'assistente di intelligenza artificiale svelato del colosso americano all'inizio di settembre. Praticamente è concepito, no, per portare il chatbot al collo, praticamente, in modo piccolo e tascabile. Uno si mette questo ciondolino al collo che ha un visore con tutte le faccine che si muovono, che sembra che vive, eccetera, però c'ha un sensore, tu ci schiacci sopra con il dito e ti risponde, e tu puoi parlare con l'intelligenza artificiale appesa al collo.
1: Mi come fa se un fosse po' paura questa cosa, mi fa un po' di cappio, onestamente.
0: E questo Tamagotchi monta un piccolo display, un avatar animato, quindi microfoni, fotocamera e supporto alle reti 5G, come dire, c'è, cioè, proprio della serie Grande Fratello è con noi,
1: esatto, al collo, poi cioè ed è subito cappio, cioè scusatemi, non volevo,
0: no. Tu pensa poi la paraculata, no? Per il motivo principale per cui è stato creato questo giocattolo è per sbloccare in tempo reale i telefonini senza utilizzare altri sistemi, no? Cioè vabbè, ma che cavolo, uno c'ha già l'impronta digitale, ha già il Face ID, no? Con gli iPhone, che bisogno c'era di avere una qualche cosa che ti spia 24 ore su 24, con microfoni, telecamere e tutto quanto, e c'era appesa al collo.
1: Beh,
0: quindi,
1: ma
0: fa capire, insomma, dove stiamo andando a finire, no?
1: Ma a chiosa di questo, l'altro robottino simpatico con la faccia gentile che sta facendo cose simili, il prodotto di Amazon, sempre questo robottino basico, diciamo, che utilizza la tecnologia l'intelligenza artificiale che sta sviluppando come prodotto Amazon, che sappiamo che sostanzialmente Amazon è in 3/4 dei device che ci controllano qualunque cosa della nostra esistenza, che sta sviluppando questo robottino tanto carino, gentile, peluscioso, che sta puntando a entrare nelle nostre
0: tutti
1: case
0: questi,
1: sotto
0: sì,
1: forma
0: certo,
1: di
0: tutti
1: giocare.
0: Questi robottini,
1: cioè,
0: tutti molto
1: peluciosi,
0: carini, peluciosi, no? Tutti molto educati, eccetera. Il giorno che si incazzano poi sono un problema, esatto. Secondo me, cioè, questo è il problema. Però insomma ne vedremo veramente delle belle. Il problema è che secondo me non ne vedremo delle belle o delle brutte fra anni, ma ormai si va con una velocità tale che veramente passano le settimane vediamo tonnellate di cose nuove. Tra poco veramente potremo
1: su questi schermi faremo la cronaca in diretta praticamente.
0: Pensa quando un giorno i nostri amici che accenderanno la radio o accenderanno la televisione non ci vedranno più, vedranno dei Tamagotchi. No?
1: Dei simpatici robottini con la faccia, esatto, deliziosa.
0: Capito? Chissà come vengo io con la faccia da robottino? Oppure come viene un robottino con la faccia mia? Che è un'altra storia.
1: Ma quella. Noi guarda.
2: Calima.
3: Let's go.

0: Sì, Lancio erano gli U2. Mi piace che perché bello. Questa carica rock, no? E fa un po' il verso a zitti buoni, no? Che era poi quello dei Maneskin. Che fine hanno fatto i Maneskin? Si sa niente. Ma il rock così tanto italiano in tutto il mondo, eccetera, ancora non si sa, non si sono ancora messi d'accordo. Si stanno preparando per Sanremo, probabilmente.
1: Chissà. Ma no, guarda, in sti giorni quasi tanto parlare che Damiano si è sposato. Insomma, c'è tutto questo.
0: Ah, ormai tutto gossip. La musica, dov'è finita la musica?
1: Ma guarda, lasciamo stare, ce lo vogliamo ricordare. Ce lo vogliamo ricordare così. Io voglio solo parlare del matrimonio di Damiano con ce lo vogliamo ricordare quando cantava Begging. Che stendiamo un velo pietoso. Allora, chiudiamo con questa bella notizia. Cioè, bella notizia, insomma, una notizia divertente. In realtà è una mera notizia di marketing, però una bella trovata pubblicitaria divertente e carina che riguarda gli animali, no? Perché siamo nel corso della settimana mondiale degli animali, ci sono tante iniziative che ci saranno anche il prossimo weekend, di cui ovviamente poi parleremo nella nostra agenda di fine settimana, che ormai devo iniziare a farla già il lunedì, perché sono talmente ricca che già il lunedì inizio a mettere insieme le cose poi per il fine settimana. Però insomma, in occasione della settimana mondiale degli animali, che va dal 29 settembre appunto al 4 ottobre, la compagnia Balearia, la compagnia insomma di traghetti Balearia, in alcune delle sue tratte a Canarie ha messo a disposizione una sorta di red carpet per i nostri amici a quattro zampe per eleggere la pet, quindi la mascotta VIP più bella della settimana, una sorta di concorso di bellezza evidentemente canino, ma magari anche gattino, insomma escludo che possa vincere un coniglio o un cricetto, insomma comunque magari sono benvenuti. Sostanzialmente che cosa ha fatto? Ha istituito un red carpet sulle proprie navi aderenti insomma all'iniziativa, e una zona fotografica dedicata agli animali che potranno sfilare e farsi fotografare da vere star. Dopodiché i padroni dovranno postare sulla pagina social della compagnia l'immagine della propria mascotta, accompagnata dalla musica ovviamente della campagna promozionale, che poi verranno votati all'interno di questa cosa e verrà eletto il cane più bello dell'iniziativa.
0: Insomma, comunque bellina come cosa, no? Alla fine è marketing, però è anche una cosa simpatica, no?
1: Sì, e tra l'altro vabbè, al di là di questa cosa di marketing, insomma è sempre è la cosa di cui poi volevo parlare, al di là di questa cosa che è molto carina, è ricordare quanto comunque all'interno delle modalità di viaggiare con gli amici animali ci sia sempre più attenzione al modo di viaggiare con gli animali, cioè proprio sta cambiando proprio il modo di viaggiare con gli animali, esistono sempre più situazioni in cui ci sono spazi specifici, soprattutto sto parlando dei traghetti, in questo caso accanto alla poltrona del proprietario, aree esterne per le passeggiate, cabine dedicate, persino sistemazioni insomma dove è possibile anche vedere o attraverso la webcam che cosa sta succedendo all'animale in questione, oppure addirittura stare nel camerotto. Non parlo soltanto di Balearia, ovviamente parlo delle maggiori compagnie di traghetti in generale, insomma soprattutto per quanto riguarda la possibilità di viaggiare via nave, insomma ecco, insomma, quindi tante belle iniziative per essere vicini a chi sceglie di viaggiare con gli animali e non lasciarli in pensioni, insomma, e di qua e di là, insomma se ti fai carico di viaggiare con gli animali, almeno che anche loro possano viaggiare da veri signori, ecco.
0: Bene, siamo giunti cara Barbie al termine della nostra trasmissione di oggi, noi torniamo come sempre domani mattina puntuali alle 11 con Calima di Magnana, con le nostre news, con la nostra grande musica, e naturalmente domani, se non erro, anche c'è l'appuntamento con i nostri avvocati di fiducia, e quindi avremo anche un bel argomento. Io in realtà lo so già, vediamo un po' se posso spoilerarlo. No, non lo spoilerò. A domani.
1: Okay. A domani. Io tra l'altro una cosa invece ti voglio vedere arrivare preparato venerdì, perché venerdì esce il singolo di Vasco, quindi arrivami preparato, vale?
0: Va bene, gli spari sopra, ti sparo sopra, una notizia su Vasco.
1: No, arriva il singolo, è un botto di tempo che non esce niente nuovo di Vasco. Okay.
0: Eccola là. Bene, a domani, ciao!
2: Calima de

0: en Canarias.
1: Es la hora 13:31 minutos.
2: Sono le 13:31 minuti. Radio
3: Calima. Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Giornata di tragedia sul lavoro, un operaio è morto ad Ancona nello stabilimento di Fincantieri dopo essere stato investito da una fiammata. Un altro lavoratore invece ha perso la vita a Robecco sul Naviglio nella Milanese dopo essere precipitato da un solaio. E un ragazzo di 21 anni è morto questa mattina sempre a Milano dopo essere precipitato da un'altezza di 15 metri. È successo intorno alle 11 in piazza Gae Aulenti. Stando alle prime ricostruzioni si tratterebbe di un incidente. La vittima probabilmente stava scavalcando una ringhiera. I vertici delle forze di difesa israeliane seguono la pista dell'attentato terroristico dopo l'incidente in volo a bordo dell'aereo partito da Dubai e diretto a Tel Aviv. Sarebbe il copilota omanita il sospettato di aver tentato di far schiantare l'aereo. L'uomo sarebbe accusato di aver accoltellato il comandante di nazionalità emiratina. Secondo l'Istat sale ancora l'inflazione a settembre in Italia e raggiunge il 4,2%, il dato più alto da 3 anni. Nel mese l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività registra una variazione dello 0,7% su base mensile e del 4,2% su base annua. L'inflazione resta influenzata dalla crescita dei prezzi dei beni energetici. Il tennis ATP di Tokyo, successo in rimonta per Matteo Arnaldi che supera il padrone di casa Rei Sakamoto e dura al secondo turno potrebbe affrontare Alcaraz. Niente Japan Open invece per Lorenzo Musetti per via di una frattura all'anulare della mano destra. A dare l'annuncio è stato lo stesso azzurro sui social alla vigilia del debutto contro il britannico Ferri. Ed è tutto, a più tardi.

0: Al ristorante Cofradia de Pescadores di Arghineghin potrete gustare il miglior pesce fresco della zona di Mogan. Oltre alle nostre specialità, puripetti fritti, gofio e scaldato, insalata di mare e la domenica, paella. Inoltre disponiamo di parcheggio gratuito e un facile accesso dall'autostrada, gestito da Manolo El Picao. Ristorante Cofradia de Pescadores di Arghineghin. Senza dubbio, il pesce più fresco della zona di Mogan.
1: Due territori, due tradizioni, un mortaio. Con il pesto genovese, la cucina italiana incontra il moho canario. Per la settimana della gastronomia ligure, tre cene d'eccezione. Il 30 settembre al Vespino Vecchio di San Agustin, il 1 ottobre al Raviolo di Las Palmas e il 3 all'Atlantico di Playa del Inglés. Domenica 4 ottobre, dalle 10 alla terrazza del Vespino Vecchio, la sfida del campionato mondiale del pesto al mortaio. Chi conquisterà la finale di Genova? Un'occasione per far incontrare due territori. Prenota direttamente al ristorante. Buon appetito!
2: Italia Business Canarias cresce. Dopo il successo a Tenerife, IBC sbarca a Gran Canaria per unire imprenditori, professionisti e imprese italiane. Creiamo connessioni di valore, nuove collaborazioni e opportunità concrete di business attraverso networking, eventi e incontri professionali. Entra anche tu nella rete IBC di Gran Canaria. Seguici sui social e visita italiabusinesscanarias.com. Italia Business Canarias. Connetti, condividi, cresci.
3: Uffa, ho finito il prosciutto italiano. Vado un attimo in salumeria a comprarlo.
4: Cara, non siamo in Italia, siamo alle Canarie.
3: Certo! A Vesindario, in calle Taburiente 54, c'è Nannina Gastronomia Italiana. È come il classico negozio di alimentari italiano sotto casa, con tutti i migliori prodotti di salumi, formaggi e prodotti freschi, pasta, prodotti da forno, tutto italiano, dove trovi qualità, cortesia e soprattutto convenienza. Fanno consegna a domicilio in tutta Gran Canaria.
5: Nannina Gastronomia Italiana, 928 05 7203, anche WhatsApp.
6: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
7: La famosa pizza dell'alternativa di Amadores arriva anche a San Fernando.
8: Ha aperto l'alternativa 2?
7: Sì, in calle La Palma 9, di fronte al centro commerciale La Ronda. Pizze e specialità italiane da asporto e a domicilio.
8: Ma orari e prenotazioni?
7: Dal martedì alla domenica, dalle 19 alle 23.30. Chiama il 662-396983 oppure ordina tramite Uber Eats, Glovo e Food Express.
9: L'alternativa 2, la vera pizza italiana a San Fernando de Maspalomas.
10: Radio Calima es la emisora de tendencia que todos están escuchando. Y nuestros números lo demuestran. 247.500 personas alcanzadas, un crecimiento anual de más del 14% y 106.000 oyentes fieles. La herramienta perfecta para impactar al público local y posicionarte ante la importante comunidad italiana en las islas. Radio Calima, la radio que une tendencias y conecta.

0: Calima, Radio Calima.
1: Benvenuti a tutti, buon mercoledì. Inizia adesso il nostro appuntamento con The Mag. Io sono Yuri Cagliolo, prontissimo per iniziare una nuova giornata nel nostro consueto contenitore, il nostro magazzino, dove ci sono tante notizie e tanta musica. Avete mai detto questa frase o sentito questa frase da qualcun altro? Devo trovare qualcuno, devo trovarmi una compagna o un compagno. Sembra un obiettivo sentimentale molto normale, ma quando diventa quasi un'ossessione, come direbbe Samurai J, potrebbe cambiare anche il modo in cui viviamo tutto il periodo in cui quella persona ancora non c'è. E tra poco si parla proprio di questo.

oggi, come primo argomento del nostro mercoledì, parliamo di amore, soprattutto parliamo di quell'esigenza che ogni tanto abbiamo durante la nostra vita, durante questo percorso abbastanza lungo, di trovare un partner, di avere una persona al nostro fianco. C'è uno studio pubblicato proprio in questo 2026 che ha analizzato le motivazioni e gli obiettivi delle persone single. I ricercatori hanno trovato proprio un'associazione molto interessante. Chi desiderava una relazione, soprattutto per ragioni legate all'autostima e alla diciamo validazione personale, tendeva a riportare un benessere peggiore durante la vita da singolo. Questo ovviamente non significa che desiderare una relazione ci condanni a rimanere soli, in essere solitari, no? La questione riguarda soprattutto il motivo per cui la cerchiamo. Volere qualcuno perché desideriamo condividere esperienze e intimità è diverso dal pensare che avere un partner sia la prova definitiva, no, che valiamo abbastanza. C'è una cosa quasi paradossale, se vogliamo, in questo discorso, in questo studio che hanno condotto. Una relazione dipende necessariamente anche da un'altra persona. Stare bene con noi stessi invece è un obiettivo sul quale possiamo lavorare direttamente. Quindi la domanda, secondo me, che dobbiamo farci non è soltanto quando troverò qualcuno, ma ogni tanto vale la pena anche chiedersi: perché ne ho così tanto bisogno di avere una persona al mio fianco?

0: Il caffè buono a Gran Canaria c'è Giuseppe Caffès, vendita multimarca di caffè italiano, Kimbo, Gimoca, Passalacqua, Borbone, Cellini, Varanini, Lamborghini. Giuseppe Caffès è anche macchinari e forni per ristoranti, pizzerie e bar. Macchine da caffè a cialde compostabili per casa e ufficio. Importiamo i migliori caffè italiani e prodotti per la caffetteria. Segna questo numero: 639 530 250. 639 530 250. Giuseppe Caffès, il caffè italiano a Gran Canaria.
1: If you're on holiday on the island, Asador Grill La Cabañita Park invites you to enjoy their specialty in a truly unique natural setting: wood-fired grilled meats. You'll find a spacious outdoor terrace, free parking, a children's play area, and a dedicated smoking area. And every Thursday and Saturday, there's live music. Asador Grill La Cabañita Park, located on the road to Palmitos Park, just 10 minutes from Playa del Inglés. Asador Grill La Cabañita Park.
2: Cerchi assistenza legale alle Canarie o in penisola? Lo studio internazionale Giambrone & Partners è il tuo punto di riferimento. Con sedi a Gran Canaria, Tenerife, Fuerteventura, Madrid, Barcellona e Malaga, il nostro team di avvocati specializzati parla la tua lingua. Siamo esperti in compravendite immobiliari, successioni, diritto di famiglia, costituzioni societarie e contenziosi civili o penali. Contattaci per una consulenza all'828 12 44 18 o vieni a trovarci alla Spalmas, in Calle Leoni Castillo 30 e a Santa Cruz de Tenerife, in Calle El Clavel 8. Giambrone & Partners, la nostra esperienza al servizio delle tue necessità.
3: Hai bisogno di una visita dermatologica, di un controllo di nei o verruche? Puoi rivolgerti alla clinica dermatologica della dottoressa Del Rosario Martinez. La dottoressa parla italiano e può seguirti con trattamenti dermatologici ed estetici con elettrochirurgia, laser, peeling e tutto ciò che occorre per avere sempre una pelle sana. Vieni a trovarci in Avenida de Tiracana 37, al piano terra della Torre 1 del Mercurio. Oppure chiama per un appuntamento al 722 42 36 31. Cerca la clinica dermatologica Del Rosario Martinez sui social.
4: Geray Marichal, restaurador con más de 20 años de experiencia en el sur, les ofrece sus tres ofertas gastronómicas. Bandera, en Meloneras, cocina española casera, tapas y copas amenizadas por DJ cada noche. Justo al lado, el restaurante pizzería Trattoria Mezzaluna, con amplia y confortable terraza, ideal para celebraciones. Y por último, Las Burras Beach House, en San Agustín, con una oferta gastronómica que te sorprenderá con vistas al mar. Tres restaurantes para disfrutar de la gastronomía en cada momento.
5: Ho prenotato, vado in America, partendo da Tenerife.
6: Ma dai, con chi?
5: Con Toda Canarias. Mi hanno organizzato il viaggio su misura. E se serve ti aiutano anche dalle altre isole. Hanno uffici a Tenerife e Gran Canaria.
6: Bello, io invece mi farei una crociera.
5: Fanno anche quelle.
6: Sì, ma sei sicura del servizio?
5: Ma certo, hanno oltre 450 recensioni 5 stelle sui loro canali.
6: Allora devi darmi il contatto, che me lo segno.
5: Mandagli un messaggio su WhatsApp più 34 642 331 208 oppure visita todacanarias.it.
7: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung OLG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.
8: Radio Kalima.
9: The Mag Special 3. Tre hit senza pausa. The Mag Special 3.
10: Mercoledì in diretta The Mag con Yuri Caliola. Adesso arriva lo Special Free. Ci sono tre successi senza interruzioni.

0: en Canarias.
1: Es la hora 14:30 minutos.
2: Solo le 14:30 minuti. Radio
3: Calima. Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Ancora episodi di violenza a scuola. Al liceo Ariosto di Ferrara uno studente 14enne ha aggredito un coetaneo nei bagni dell'istituto con un coltello da 15 centimetri. Il ragazzo aggredito è rimasto lievemente ferito ad una mano nel tentativo di difendersi. Al momento non si conoscono le motivazioni dell'aggressione. Ergastolo a Salvatore Ocone per aver ucciso a colpi di pietra sua moglie, la 49enne Elisa, e suo figlio 15enne Cosimo, mentre la figlia adolescente di 17 anni Antonia, ridotta in fin di vita, riuscì a sopravvivere. La tragedia tra le mura domestiche a Paupisi nel Beneventano il 30 settembre dello scorso anno. E giornata di tragedie sul lavoro, un operaio è morto ad Ancona nello stabilimento di Fincantieri dopo essere stato investito da una fiamma. Un altro lavoratore invece ha perso la vita a Robecco sul Naviglio nel Milanese dopo essere precipitato da un solaio. I vertici delle forze di difesa israeliane seguono la pista dell'attentato terroristico dopo l'incidente in volo a bordo dell'aereo partito da Dubai e diretto a Tel Aviv. Un secondo volo della Fly Dubai, sempre diretto a Tel Aviv, è rientrato verso l'aeroporto di partenza a metà tragitto. Israele ha richiesto la sospensione dei voli Fly Dubai verso Israele in attesa degli esiti delle indagini. Siamo al basket. Dopo le vittorie di Trento e Venezia comincia l'Eurocup delle altre quattro squadre italiane in campo. BC Roma debutta sul campo del Bacesheira alle 18, mentre Tortona è impegnata a Riga alla stessa ora. Alle 20 tocca a Napoli contro i campioni in carica del Bourg-en-Bresse. Chiude il programma l'esordio della Maxima Roma in casa con il Cluj alle 21. Ed è tutto. A più tardi.

0: Riavvolgi il tempo con i grandi classici della musica italiana.
1: Un successo del 1979 con Umberto Balsamo, Balla.

d'amore. Cari amici di The Mag, vi è mai capitato di andare al ristorante da soli, di non organizzare niente con degli amici, con la famiglia, di avere la voglia di andare in un determinato posto, di provare anche un determinato cibo, alimento, e di organizzarvi solo con voi stessi? Normalmente questa cosa veniva vista come una, non dico brutta, ma anche un po' di tristezza, no? Agli occhi degli altri, peccato, sta da solo, in solitaria. Invece oggi non è più un tabù, ci sono tante persone che lo fanno in giro per il mondo, sta aumentando anche l'uomo, la donna che va a mangiare da sola qui in Italia.

0: livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
1: Il gruppo Mazzape vi offre le sue due proposte gastronomiche. Il ristorante Casa Jordan, un luogo ideale per gustare le migliori carni frollate e il pesce fresco, senza dimenticare la cantina per apprezzare vini di diverse denominazioni di origine. Ci trovate vicino alla rotonda del Doctoral e anche El Rincón de Pozzo, a Pozzo Izquierdo, per godersi il pesce e la cucina canaria a due passi dal mare. Casa Jordan e El Rincón de Pozzo, a Pozzo Izquierdo, in Calle Bencomia, numero 18, per gustare il meglio della gastronomia.
2: Esta es la señal que llega del cielo. Nortevisión Satélite, una ventana que se abre al mundo desde Canarias, llevando lo que acontece en el archipiélago a los hogares de Europa y Norte de África a través del satélite Hispasat. Más variedad, más contenidos, más información. Simplemente necesitas una pequeña antena parabólica y un receptor para acceder a esta nueva opción. Nortevisión Satélite, llegando más lejos.
1: Al ristorante Las Cumbres Maison del Cordero, dal 1982, offriamo il meglio della cucina tipica spagnola. Disponiamo di una cantina climatizzata con i migliori vini. Tra i nostri piatti l'agnello è il protagonista assoluto. Costolette, agnello arrosto. Un ristorante di grande tradizione, dove troverete anche ottimo jamón pata negra e deliziosi salumi andalusi. Siamo aperti dal lunedì al sabato, dall'1 alle 4 del pomeriggio e dalle 7 a mezzanotte. Ristorante Las Cumbres Maison del Cordero. Siamo in Avenida de Tirajana 11. A Playa del Inglés. Radio Calima è da oltre 6 anni la radio delle Isole Canarie più ascoltata dalla comunità italiana. Vuoi far crescere il tuo business? I nostri numeri parlano chiaro. 247.500 persone raggiunte, una crescita annuale certificata di oltre il 14% e ben 106.000 ascoltatori fedeli. Promuovi la tua attività verso un pubblico vastissimo, italiano e spagnolo. Con noi investi sulla certezza dei risultati. Radio Calima, due culture, un'unica grande radio.

andare a cena da soli non è più triste, perché adesso è diventato un vero e proprio trend. Questo fenomeno si chiama soul dining e sta crescendo parecchio. Negli Stati Uniti le prenotazioni per una sola persona sono aumentate del 23% tra giugno 2025 e giugno 2026, e la cosa interessante è che non riguarda soltanto una cosa sbrigativa, no? Prendere dei pasti veloci e poi andarsene. Molti scelgono apposta di regalarsi una cena da soli, niente amici, niente organizzazione, niente tu a che ora puoi, niente discussioni sul ristorante, ti piace questo, scegliamo qualcos'altro. Si decide dove andare, cosa mangiare e quando tornare a casa. E in Corea del Sud questo fenomeno sta andando ancora oltre. Nei primi 7 mesi del 2026, pensate, le prenotazioni individuali sono cresciute del 38%, comprese quelle nei ristoranti più costosi. Quindi forse sta cambiando proprio la percezione che abbiamo noi, no? Di viverci da soli e non per forza con altre persone. Prima vedevamo qualcuno seduto da solo e pensavamo, poverino, sta da solo, non ha amici, quasi quasi vado a sedermi con lui. Adesso invece, poverino io, no? Che per organizzare una cena devo creare un gruppo WhatsApp, messaggiare per una settimana e magari non riusciamo neanche ad accordarci. Invece è così bello decidere con te stesso cosa vuoi mangiare, quello là, ok, a che ora vado, quell'orario lì, ok, a che ora torno a casa, ok, decidi tutto tu e non devi soprattutto consultarti con nessun altro.

cari amici di The Mag, abbiamo parlato del nuovo trend nei ristoranti che riguarda andare a mangiare da solo. Tra poco parleremo sempre di ristoranti, ma di un oggetto che abbiamo sempre con noi, no? Che utilizziamo costantemente, che è il telefono. Sta diventando tipo la nuova sigaretta per quanto riguarda i ristoranti, i titolari, i camerieri. Non è più ben visto utilizzare il telefonino quando si mangia. Ti ho sentito.

0: Amore, tradimento, potere, follia, musica, voci e scene indimenticabili. Abbonati all'Opera de Tenerife. 7 grandi opere a partire da 140 euro e 35 euro per i minori di 30 anni. Le nozze di Figaro di Mozart, Lohengrin di Wagner, Orlando di Handel, Amleto di Thomas e molti altri titoli vi aspettano in questa stagione. Il mondo sembra vasto e silenzioso. Opera de Tenerife.
1: Tesoro, avrei voglia di qualcosa di buono e sfizioso.
2: Hai un languorino, cara?
1: No, no, la mia è proprio fame di qualcosa di speciale, come salumi, formaggi, prodotti freschi, pasta, prodotti da forno, tutti rigorosamente italiani.
2: Allora ti porto subito da Nannina a Vecindario, in Calle Taburiente 54. Fanno anche consegna a domicilio in tutta Gran Canaria ed i prezzi sono veramente convenienti.
1: Bravo, amore mio, pensi proprio a tutto.
3: Nannina Gastronomia Italiana, 928-0572-03, anche WhatsApp.
4: Italia Business Canarias cresce. Dopo il successo a Tenerife, IBC sbarca a Gran Canaria per unire imprenditori, professionisti e imprese italiane. Creiamo connessioni di valore, nuove collaborazioni e opportunità concrete di business attraverso networking, eventi e incontri professionali. Entra anche tu nella rete IBC di Gran Canaria. Seguici sui social e visita italiabusinesscanarias.com. Italia Business Canarias. Connetti, condividi, cresci.
5: Imparare e perfezionare una lingua straniera con due lezioni ogni settimana e soprattutto senza spendere quasi nulla. A Gran Canaria è possibile. La scuola EOI Maspalomas offre corsi pubblici di francese, inglese, italiano e spagnolo. Inoltre corsi di tedesco per gli addetti al turismo. È una scuola pubblica dove i corsi costano circa 70 euro l'anno, con lezioni al mattino, pomeriggio e sera. Per informazioni ed orari cerca la nostra pagina web EOI Maspalomas o vieni a visitarci in calle Manuel Pestana Quintana al Tablero de Maspalomas. La scuola EOI ti aspetta.
6: Due territori, due tradizioni, un mortaio. Con il pesto genovese, la cucina italiana incontra il mojo canario. Per la settimana della gastronomia ligure, tre cene d'eccezione. Il 30 settembre al Vespino Vecchio di San Agustin, il 1 ottobre al Raviolo di Las Palmas e il 3 all'Atlantico di Playa del Inglés. Domenica 4 ottobre, dalle 10 alla terrazza del Vespino Vecchio, la sfida del campionato mondiale del pesto al mortaio. Chi conquisterà la finale di Genova? Un'occasione per far incontrare due territori. Prenota direttamente al ristorante. Buon appetito!
7: Hai necessità di un commercialista? Di un avvocato? Italia Canarias Consulting è uno studio professionale che da 20 anni assiste gli italiani che vivono alle Canarie. Tutti i servizi di contabilità, fiscalità, buste paga, consulenza legale civile, penale e per tutte le pratiche societarie. Inoltre, possiamo seguirti anche nel settore immobiliare. Due uffici a Gran Canaria per esserti sempre vicino.

0: Palmas in calle Triana 66 e alla Torre 1 del Mercurio a Maspalomas. Chiama il 928-370075. Italia Canarias Consulting. Lavoriamo in squadra per raggiungere sempre i tuoi obiettivi.
1: Viaggia senza interferenze. Scarica

0: pausa. The Mag Special 3.
1: Per anni, cari amici, i ristoranti hanno adorato, no, i nostri telefonini, perché avevamo la possibilità di fare delle foto al piatto, taggare anche il ristorante e nel nostro piccolo fare anche un po' di pubblicità tramite il passaparola con gli amici e tutto il resto. Ma sta crescendo il numero di ristoranti e bar che invece sta cercando di ridurre o proprio eliminare l'utilizzo dello smartphone a tavola. A Londra alcuni locali coprono le telecamere dei telefoni, mentre negli Stati Uniti esistono dei posti dove lo smartphone viene addirittura chiuso e riconsegnato alla fine della serata. E qualcosa sta succedendo anche da noi in Italia. Tipo a Verona, un ristorante ha proposto ai clienti una bottiglia di vino in cambio della rinuncia al telefono durante la cena, e secondo quanto riportato circa il 90% ha deciso di accettare. Una bottiglia di vino per non utilizzare il telefono, per non stare sempre attaccati ai pensieri, ai messaggi, alle mail. Benone, quindi accettiamo, assolutamente sì. Il motivo è semplice: riportare l'attenzione sulle persone che abbiamo davanti, perché ormai conosciamo tutti quella scena abbastanza triste, no, che si può vedere in tanti ristoranti. Quattro amici a cena, arrivano i piatti, nessuno mangia perché prima deve fotografare, poi partono i messaggi, partono le notifiche, devi creare la storia perfetta per Instagram, mettere il filtro giusto, la frase giusta, il luogo. Ci perdi così tanto tempo che effettivamente non ti vai a godere la cena con i tuoi amici o comunque con le persone con cui sei seduto.

0: Si conclude qui il nostro appuntamento con The Mag, con Yuri Caliolo. Come sempre ringrazio tutti voi per essere stati presenti anche per la giornata di oggi. Per quanto mi riguarda, si ritorna domani, solito orario, solito posto. Come sempre, fate bravi, ma non troppo.
1: Radio Calima.

0: en Canarias.
1: Es la hora 15:31 minutos.
2: Sono le 15:31 minuti. Radio
3: Calima. Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Le autorità iraniane hanno dichiarato oggi di aver ricevuto la risposta formale degli Stati Uniti alla loro proposta per porre fine alla guerra, specificando che gli States ne hanno presentata una nuova. Lo stallo tra i due paesi rafforza su entrambi i fronti la convinzione che una ripresa del conflitto militare stia diventando più probabile. Intanto, i vertici delle forze di difesa israeliane seguono la pista dell'attentato terroristico dopo l'incidente in volo a bordo dell'aereo partito da Dubai e diretto a Tel Aviv. Un secondo volo della Fly Dubai sarebbe rientrato verso l'aeroporto di partenza a metà tragitto. Israele ha richiesto la sospensione dei voli Fly Dubai verso Israele in attesa degli esiti delle indagini. A Mercogliano, in provincia di Avellino, una 32enne al nono mese di gravidanza è morta insieme al bambino che portava in grembo dopo essere stata colpita da un improvviso malore in casa. Inutili i soccorsi. Su disposizione del magistrato, la salma è stata trasferita in ospedale ad Avellino per gli accertamenti del caso. Giuseppe Del Prete, ritenuto esponente di vertice della clan Mazzarella, è stato arrestato all'Alba Napoli. L'uomo, latitante dallo scorso 3 marzo, è stato scovato dai carabinieri nel quartiere Forcella in un vano appositamente ricavato nel doppio fondo di un armadio. Il calcio inglese si prepara ad un vero e proprio terremoto dopo che il Manchester City è stato riconosciuto colpevole di oltre 100 irregolarità finanziarie. Il City ha tempo fino al 2 ottobre per fare ricorso. Si può andare dalla multa alla penalizzazione fino all'espulsione dalla Premier. Ed è tutto. A più tardi.

0: Buon pomeriggio da Marcello Salis. Spagna, Francia e Portogallo hanno unito le forze per presentare una richiesta ufficiale all'Unione Europea, chiedendo formalmente di mantenere inalterati i fondi e i finanziamenti specifici destinati a garantire lo sviluppo economico e sociale delle isole Canarie. Grave incidente stradale la notte scorsa sull'autostrada Tenerife 1, all'altezza del comune di Adeje, dove un uomo è morto tragicamente dopo essere stato investito da un'automobile subito dopo essere sceso dalla propria vettura a seguito di un precedente scontro tra una moto e un veicolo privato. L'isola di El Hierro è stata ufficialmente designata come sede ufficiale per ospitare la prestigiosa cerimonia di consegna dei premi del turismo delle Isole Canarie per l'anno 2027, prendendo così il testimone direttamente dall'isola di Fuerteventura, che ha organizzato l'edizione di quest'anno. Le previsioni meteorologiche della giornata odierna indicano una forte probabilità di piogge diffuse sull'isola di La Palma, attese specialmente durante le ore centrali della giornata e nel corso del pomeriggio, a causa di un fronte instabile che sta attraversando l'area occidentale dell'arcipelago. La fondazione scientifica Global Human Society ha assegnato ufficialmente al dottor Ding Wang il prestigioso premio internazionale Wolfgang Kiesling 2026 per la conservazione delle specie biologiche, un importante riconoscimento globale consegnato a Gran Canaria per l'eccellenza nella tutela degli ecosistemi marini. Per questa edizione è tutto. Il notiziario delle Canarie torna più tardi.
1: Radio Cali. Radio Calima no es solo buena música, es actualidad, información y el auténtico latido de la vida en Canarias. Lleva el pulso de nuestra radio siempre contigo, también en internet. Encuéntranos en Facebook, Instagram, TikTok y YouTube. Noticias, curiosidades, vídeos exclusivos y todo lo que pasa en directo dentro y fuera del estudio. Dale a me gusta, déjanos tus comentarios y suscríbete a nuestras páginas para estar al día de todo lo que ocurre en las islas. Busca Radio Calima en tus redes favoritas y forma parte de nuestra gran comunidad.
2: Somos la radio de tus artistas favoritos.
3: Rebobinas el tiempo.
4: ¡1978!

0: Dos territorios, dos tradiciones, un mortero. Con el pesto genovés, la cocina italiana se encuentra con el mojo canario. En la Semana de la Gastronomía Ligur, tres cenas exclusivas. El 30 de septiembre en Il Vespino Vecchio de San Agustín. El 1 de octubre en Il Raviolo en Las Palmas. Y el 3 en Atlántico de Playa del Inglés. El domingo 4 de octubre, desde las 10 en la terraza de Il Vespino Vecchio, el Campeonato Mundial de Pesto al Mortero. ¿Quién conquistará la final de Génova? Una oportunidad para unir dos territorios. Reserva directamente en el restaurante. ¡Buen provecho!
1: Imparare e perfezionare una lingua straniera con due lezioni ogni settimana e soprattutto senza spendere quasi nulla. A Gran Canaria è possibile. La scuola EOI Maspalomas offre corsi pubblici di francese, inglese, italiano e spagnolo. Inoltre corsi di tedesco per gli addetti al turismo. È una scuola pubblica dove i corsi costano circa 70 euro l'anno, con lezioni al mattino, pomeriggio e sera. Per informazioni ed orari cerca la nostra pagina web EOI Maspalomas o vieni a visitarci in calle Manuel Pestana Quintana al Tablero de Maspalomas.
2: La scuola La EOI ti aspetta.
3: Bar Playa El Boia, nella Baia del Pajar. Accanto alla fabbrica di cemento, vi invita a gustare le sue specialità: paella, polipetti, seppie, gofio scottato e pesce fresco della zona di Arghineghin.
4: Los Alpicones.
3: Siamo chiusi il mercoledì e il giovedì. Bar Playa El Boia al Pajar.
4: Il vostro bar da oltre 70 anni.
5: Il caffè buono a Gran Canaria c'è Giuseppe Caffès, vendita multimarca di caffè italiano, Kimbo, Gimoca, Passalacqua, Borbone, Cellini, Varanini, Lamborghini. Giuseppe Caffès è anche macchinari e forni per ristoranti, pizzerie e bar, macchine da caffè a cialde compostabili per casa e ufficio. Importiamo i migliori caffè italiani e prodotti per la caffetteria. Segna questo numero 639 530 250, 639 530 250. Giuseppe Caffès, il caffè italiano a Gran Canaria.
6: ¿Quieres unir alta cocina y diversión? En el restaurante del Gran Casino Costa Melonera se es posible. Cena desde las 19 hasta las 2 y media de la madrugada y luego diviértete hasta las 5. Una experiencia gastronómica exclusiva donde la tradición canaria se une al estilo contemporáneo. Estamos en Meloneras, en el sur de Gran Canaria, en Corralejo, Fuerteventura y en Puerto del Carmen, Lanzarote. Consulta la carta y reserva en grancasinocostameloneras.com. Se recomienda el uso responsable del juego. El uso indebido puede llevar a la adicción. El juego está prohibido. Vida a los menores.
7: La famosa pizza dell'Alternativa di Amadores arriva anche a San Fernando.
8: Ha aperto l'Alternativa 2?
7: Sì, in calle La Palma 9, di fronte al centro commerciale La Ronda. Pizze e specialità italiane da asporto e a domicilio.
8: Ma orari e prenotazioni?
7: Dal martedì alla domenica, dalle 19 alle 23.30. Chiama il 662-396983 oppure ordina tramite Uber Eats, Glovo e Food Express.
9: L'Alternativa 2, la vera pizza italiana a San Fernando de Maspalomas.
10: Hai voglia di vera cucina italiana a due passi dall'oceano? A Playa de Amadores ti aspetta Ciao Amadores, il ristorante italiano guidato da un team con oltre 30 anni di passione e tradizione. Siamo l'unico ristorante italiano ad Amadores con pesce fresco di barca e un acquario con frutti di mare vivi, aragoste, cozze e vongole freschissime da scegliere al momento. Le storiche pizze tradizionali del nostro maestro pizzaiolo e il vero gelato artigianale italiano. Ristorante Ciao Amadores. Scopri l'Italia in ogni boccone, sulla spiaggia più bella di Gran Canaria.
11: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.

0: en Canarias.
1: Es la hora 16, 30 minutos.
2: Sono le 16 e 30 minuti.
3: Bentrovati dalla redazione e da Nadia Sessa. Nessun contatto di alto livello tra le autorità egiziane e quelle italiane prima della sentenza su Regeni, né alcuna telefonata tra Meloni e Al-Sisi. Autorevoli fonti governative smentiscono le indiscrezioni di Mada Masra, testata online indipendente egiziana. Intanto le opposizioni incalzano l'esecutivo, il governo si deve attivare per ottenere dall'Egitto il risarcimento e per ottenere che quelle sentenze e quelle condanne possano essere eseguite, ha detto la segretaria del PD Schlein. A Di martedì Alessandro Di Battista ha raccontato per la prima volta il malore che lo ha colpito durante un viaggio a Cuba, dove si trovava per realizzare alcuni reportage sulla situazione del paese. Mi è stato asportato un tumore, ha spiegato, mi hanno fatto un'operazione raffinatissima in un ospedale senza acqua, in conseguenza dell'embargo imposto dagli Stati Uniti, ha aggiunto Di Battista, sottolineando di essere ora impegnato nel proseguimento delle cure. La Procura di Roma, come annunciato dopo la disponibilità della Francia a fornire i documenti sulla strage di Ustica, ha chiesto la revoca della richiesta di archiviazione. Ora servono i fatti e capire che valore avranno le carte fornite, dice Daria Bonfietti, presidente dell'Associazione dei parenti delle vittime della strage di Ustica. Arriva il parental control per i teenager in Italia che utilizzano WhatsApp. La nuova funzione è disponibile in tutto il mondo. I genitori potranno così scegliere le impostazioni privacy per i loro teenager, chi può vedere la loro immagine del profilo o aggiungerli ai gruppi, fa sapere la piattaforma. Ed è tutto, a più tardi.
4: Radio Calima.
5: Calima, rebobinas el tiempo.

0: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
1: Uffa, ho finito il prosciutto italiano. Vado un attimo in salumeria a comprarlo.
2: Cara, non siamo in Italia, siamo alle Canarie.
1: Certo! A Vesindario, in Caie Taburiente 54, c'è Nannina Gastronomia Italiana. È come il classico negozio di alimentari italiano sotto casa, con tutti i migliori prodotti di salumi, formaggi e prodotti freschi, pasta, prodotti da forno, tutto italiano. Dove trovi qualità, cortesia e soprattutto convenienza. Fanno consegna a domicilio in tutta Gran Canaria.
3: Nannina Gastronomia Italiana, 928 05 7203, anche WhatsApp.
4: Vivi a Gran Canaria e hai la necessità di un avvocato che parli italiano?
5: Lo studio legale Fabio Mucci, con una esperienza in Gran Canaria di oltre 15 anni, è a disposizione di tutti gli italiani dell'isola che abbiano necessità di una consulenza sia nell'ambito civile che penale.
4: Lo studio legale Fabio Mucci garantisce la massima trasparenza e professionalità. Contratti e negozi giuridici, diritto di famiglia, separazioni e divorzi, successioni, donazioni e obbligazioni, contratti di locazione e sfratti, diritto internazionale pubblico e privato e naturalmente qualsiasi pratica legale.
5: Lo studio legale Fabio Mucci e alla Spalma, in Calle Padre José de Sosa 12, al secondo piano. Per informazioni chiama il numero 620 74 76 47.
4: Fabio Mucci, il tuo avvocato italiano a Gran Canaria.
6: Il gruppo Mazzape vi offre le sue due proposte gastronomiche. Il ristorante Casa Jordan, un luogo ideale per gustare le migliori carni frollate e il pesce fresco, senza dimenticare la cantina per apprezzare vini di diverse denominazioni di origine. Ci trovate vicino alla rotonda del Doctoral e anche El Rincón de Pozzo, a Pozzo Ischierdo, per godersi il pesce e la cucina canaria a due passi dal mare. Casa Jordan e El Rincón de Pozzo, a Pozzo Ischierdo, in Calle Bencomia, numero 18. Per gustare il meglio della gastronomia. Radio Calima è da oltre 6 anni la radio delle Isole Canarie più ascoltata dalla comunità italiana. Vuoi far crescere il tuo business? I nostri numeri parlano chiaro. 247.500 persone raggiunte, una crescita annuale certificata di oltre il 14% e ben 106.000 ascoltatori fedeli. Promuovi la tua attività verso un pubblico vastissimo, italiano e spagnolo. Con noi investi sulla certezza dei risultati.

0: Ci sono radio che trasmettono semplicemente musica e poi c'è chi crea la colonna sonora perfetta della tua giornata. Su Radio Kalima ogni brano ha un motivo preciso per essere lì. Un sound unico e inconfondibile che fonde il meglio della musica italiana, il ritmo e il calore di quella spagnola e le più grandi hit internazionali. Da noi nulla è lasciato al caso. Selezioniamo con cura i successi intramontabili di sempre e le novità più forti per regalarti un'emozione a ogni traccia. Radio Kalima, ascolta la differenza, senti l'emozione.
1: Kalima, rebobinas el tiempo.

0: Geray Marichal, restaurador con más de 20 años de experiencia en el sur, les ofrece sus tres ofertas gastronómicas. Bandera, en Meloneras, cocina española casera, tapas y copas amenizadas por DJ cada noche. Justo al lado, el restaurante pizzería Trattoria Mezzaluna, con amplia y confortable terraza, ideal para celebraciones. Y por último, Las Burras Beach House, en San Agustín, con una oferta gastronómica que te sorprenderá con vistas al mar. Tres restaurantes para disfrutar de la gastronomía en cada momento.
1: Imparare e perfezionare una lingua straniera con due lezioni ogni settimana e soprattutto senza spendere quasi nulla. A Gran Canaria è possibile. La scuola EOI Maspalomas offre corsi pubblici di francese, inglese, italiano e spagnolo. Inoltre corsi di tedesco per gli addetti al turismo. È una scuola pubblica dove i corsi costano circa 70 euro l'anno, con lezioni al mattino, pomeriggio e sera. Per informazioni ed orari cerca la nostra pagina web EOI Maspalomas o vieni a visitarci in calle Manuel Pestana Quintana al Tablero de Maspalomas.
2: La scuola EOI ti aspetta.
3: Restaurante Cofradía de Pescadores Castillo del Romeral, un lugar para disfrutar de un día de playa y de sus especialidades con pescados frescos de la zona, además de la paella de pescados y mariscos y sus parrilladas de pescado. Abrimos a las 10 de la mañana y todos los sábados por la noche tenemos música en vivo. Restaurante Cofradía de Pescadores Castillo del Romeral, el lugar ideal para los amantes del pescado de Canarias.
4: No es una simple tela, es el recuerdo de mi tierra cuando estoy lejos. Los colores de mi identidad.
5: Es un sentimiento que ondea. Cuando se alza, lo hace un pueblo.
4: Me gusta mi bandera, blanca, azul y amarilla.
5: Así la quiero yo.
4: Una bandera.
5: Una sola voz. Gobierno de Canarias.
4: Islas Iguales.
6: La famosa pizza dell'Alternativa di Amadores arriva anche a San Fernando.
7: Ha aperto l'Alternativa 2.
6: Sì, in calle La Palma 9, di fronte al centro commerciale La Ronda. Pizze e specialità italiane da asporto e a domicilio.
7: Ma orari e prenotazioni?
6: Dal martedì alla domenica, dalle 19 alle 23.30. Chiama il 662-396983 oppure ordina tramite Uber Eats, Glovo e Food Express.
8: L'Alternativa 2, la vera pizza italiana a San Fernando de Maspalomas.
9: Vivi alle Canarie o desideri trasferirti? Da ben 10 anni l'associazione Apicec è il punto di riferimento per tutti i pensionati e connazionali italiani. Supporto per pratiche burocratiche, defiscalizzazione, pensioni INPS e consulenze. Perché insieme ci si sente a casa, anche lontano dall'Italia. Chiamaci al più 34 690 108704. Vieni a trovarci all'Eurocenter di San Fernando a Maspalomas o cercaci su Facebook come Apicec Canaria.
10: Viaggia senza interferenze. Scarica la

0: en Canarias.
1: Es la hora 17:30 minutos.
2: Sono le 17:30 minuti. Radio Cali.
3: Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. Terrore su un volo Dubai-Tel Aviv, diverse le ricostruzioni di quanto accaduto. Secondo la compagnia aerea si sarebbe trattato solamente di una lite tra piloti. Secondo il ministro israeliano della difesa Katz, invece un tentativo di attacco jihadista. Il premier israeliano Netanyahu ha convocato una riunione con i responsabili della sicurezza. Dopo 23 anni, 6 mesi e 10 giorni si chiude una delle più lunghe operazioni militari americane del XXI secolo. Sono circa 2.500 gli ultimi soldati statunitensi che lasciano la base di Harir nei pressi di Erbil, capitale del Kurdistan iracheno, mettendo formalmente fine alla presenza militare americana iniziata il 20 marzo 2003. La Commissione Affari Costituzionali della Camera ha approvato il mandato al relatore sulla DDL antisemitismo. Sul voto finale i partiti si sono divisi, la maggioranza ha votato a favore come Italia Viva, Movimento 5 Stelle, AVS e Futuro Nazionale contro, mentre il PD non ha partecipato al voto. Entro metà ottobre il testo, già approvato dal Senato, dovrebbe essere votato dall'Aula. È morta Silvia Bernardocchi, moglie dello chef stellato Giancarlo Perbellini. Si è spenta questa mattina dopo aver lottato 2 anni contro un raro tumore delle vie biliari. Nel 2025, un anno dopo la scoperta della malattia, aveva creato la Fondazione Colangiocarcinoma ETS a sostegno della ricerca. Il calcio, archiviate le prime 2 partite di Nations League, ce ne sono altre 2 in programma nei prossimi giorni per la squadra di Mancini Bis. Per prima ci sarà la sfida alla Francia di Zidane, una formazione fortissima, ma siamo l'Italia e ce la giocheremo. Mancini vuole che ci divertiamo, le parole di Scalvini in conferenza stampa. Ed è tutto, a più tardi.

0: Buon pomeriggio da Marcello Salis. Spagna, Francia e Portogallo hanno unito le forze per presentare una richiesta ufficiale all'Unione Europea, chiedendo formalmente di mantenere inalterati i fondi e i finanziamenti specifici destinati a garantire lo sviluppo economico e sociale delle isole Canarie. Grave incidente stradale la notte scorsa sull'autostrada Tenerife 1, all'altezza del comune di Adeje, dove un uomo è morto tragicamente dopo essere stato investito da un'automobile subito dopo essere sceso dalla propria vettura a seguito di un precedente scontro tra una moto e un veicolo privato. L'isola di El Hierro è stata ufficialmente designata come sede ufficiale per ospitare la prestigiosa cerimonia di consegna dei premi del turismo delle Isole Canarie per l'anno 2027, prendendo così il testimone direttamente dall'isola di Fuerteventura, che ha organizzato l'edizione di quest'anno. Le previsioni meteorologiche della giornata odierna indicano una forte probabilità di piogge diffuse sull'isola di La Palma, attese specialmente durante le ore centrali della giornata e nel corso del pomeriggio, a causa di un fronte instabile che sta attraversando l'area occidentale dell'arcipelago. La fondazione scientifica Global Human Society ha assegnato ufficialmente al dottor Ding Wang il prestigioso premio internazionale Wolfgang Kiesling 2026 per la conservazione delle specie biologiche, un importante riconoscimento globale consegnato a Gran Canaria per l'eccellenza nella tutela degli ecosistemi marini. Per questa edizione è tutto. Il notiziario delle Canarie torna più tardi. Radio Cali.
1: Oh raga, ma chi è che lavora il sabato mattina alle Canarie?
2: Ah, noi di Tota Calima sicuramente.
3: Ma io volevo andare al mare sabato.
1: Ma quale mare che non ci vuoi mai andare al mare?
3: Se non mi ci porti.
2: Ragazzi, noi abbiamo la trasmissione in diretta, eh. Abbiamo gli ospiti per la prossima puntata?
3: Beh, allora.
1: Ferma lì, non spoilerare, eh.
3: Ma io non posso mai dire niente.
2: Ragazzi, non ricominciate come al solito, eh.
4: Due ore di caos autorizzato in giro per l'arcipelago, il sabato mattina alle ore 11 su Radio Calima.
5: Somos la radio de tus artistas favoritos.
6: Rebobinas el tiempo.

0: Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
1: In crociera con Toda Canarias. È ufficiale, la prima edizione salperà dal 28 febbraio al 7 marzo 2027. 7 giorni tra oceano, isole, nuove amicizie e momenti da vivere insieme con Toda Canarias a bordo e Radio Kalima al nostro fianco. Non sarà solo una crociera, ma un'esperienza di gruppo fatta di divertimento, sorprese e momenti esclusivi. Cabine limitate. Prenota su todacanarias.it o al più 34 642 33 1208.
2: Restaurante La Proa Casa Reyes. El pescado de barquillo, el cherne fresco a la espalda, al horno, a la sal. Nuestras ensaladas con productos del día. El gofio escaldado, las papas arrugadas, el queso majorero, las paellas mixtas. En el restaurante La Proa Casa Reyes, en el centro comercial Meloneras Playa.
3: Casa Oliva in Arguineguín presents its three options. Enjoy great breakfasts, sandwiches, and the best pizzas at Casa Oliva with home delivery available. Discover Restaurante Arguineguín, completely renovated. A fantastic terrace, delicious tapas, Canarian cuisine, and a homemade menu of the day. And at Fruteria Peñate in the Ankara Shopping Center and now also in the center of Arguineguín, where we're also open on Sundays. We offer the best prices on fresh fruit and vegetables. Casa Oliva, Fruteria Peñate, and Restaurante Arguineguín.
4: ¿Buscas el auténtico sabor de Italia en Gran Canaria? Descubre Colosseum, en Carrizal, a un paso del aeropuerto. Déjate seducir por nuestras pizzas DOC al horno de leña, maxi parrilladas, suplí, fritos y postres artesanales. Pura tradición mediterránea. Abrimos de miércoles a domingo de 6 de la tarde a 11 de la noche y te lo llevamos a casa gratis. Haz tu pedido al 650-684313. También por WhatsApp. Síguenos en Instagram @colosseum_carrizal. Colosseum, el templo del sabor italiano en tu mesa.
5: Hai necessità di un commercialista? Di un avvocato? Italia Canarias Consulting è uno studio professionale che da 20 anni assiste gli italiani che vivono alle Canarie. Tutti i servizi di contabilità, fiscalità, buste paga, consulenza legale civile, penale e per tutte le pratiche societarie. Inoltre possiamo seguirti anche nel settore immobiliare. Due uffici a Gran Canaria per esserti sempre vicini, alla Spalmas in Calle Triana 66 e alla Torre 1 del Mercurio a Maspalomas. Chiama il 928-370075. Italia Canarias Consulting, lavoriamo in squadra per raggiungere sempre i tuoi obiettivi.
6: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.
7: In Radio Kalima suena Hugel, Imael Angel e Ultranate, Moving to the Sun.

0: en Canarias.
1: Es en la hora 18:30 minutos.
2: Sono le 18:30 minuti. Radio Cali.
3: Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. Terrore su un volo Dubai Tel Aviv, diverse le ricostruzioni di quanto accaduto. Secondo la compagnia aerea si sarebbe trattato solamente di una lite tra piloti. Secondo il ministro israeliano della difesa Katz invece si è trattato di un tentativo di attacco jihadista. E di 5 morti, tra cui un bambino e 14 feriti, il bilancio degli ultimi raid aerei condotti dalle forze armate russe in Ucraina. Mosca intanto scrive alla NATO per denunciare le esercitazioni volte a simulare l'isolamento di Kaliningrad, avvertendo di essere pronta ad usare l'intero arsenale per difendere la sua exclave, compresa l'arma atomica. Strage di Brandizzo, udienza preliminare aggiornata al 28 ottobre. Si è aperto oggi al Tribunale di Ivrea il procedimento per l'incidente ferroviario avvenuto la notte tra il 30 e il 31 agosto 2023, che costò la vita a 5 operai travolti e uccisi da un treno mentre si apprestavano a eseguire lavori di manutenzione sui binari. La procura piemontese ha chiesto il rinvio a giudizio di 21 persone tra dirigenti aziendali e societari. È morto a 100 anni Giuseppe Peppino Mazzullo, attore messinese, storica voce di Topo Gigio, un sodalizio durato 45 anni che ha attraversato diverse generazioni della televisione italiana. Il tennis c'è attesa per la decisione di Jannik Sinner sulla sua partecipazione al torneo di Shanghai dopo il problema al ginocchio. In queste ore il numero uno al mondo scioglierà la riserva. In forse anche Musetti dopo il forfait al Japan Open per via di una frattura all'anulare della mano destra. Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.

0: esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Al ristorante Las Cumbres Maison del Cordero, dal 1982, offriamo il meglio della cucina tipica spagnola. Disponiamo di una cantina climatizzata con i migliori vini. Tra i nostri piatti, l'agnello è il protagonista assoluto. Costolette, agnello arrosto, un ristorante di grande tradizione, dove troverete anche ottimo jamón pata negra e deliziosi salumi andalusi. Siamo aperti dal lunedì al sabato, dall'1 alle 4 del pomeriggio e dalle 7 a mezzanotte. Ristorante Las Cumbres Maison del Cordero. Siamo in Avenida de Tirajana 11. A Playa del Inglés.
2: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
3: ¿Buscas un lugar donde disfrutar de la gastronomía en Playa del Inglés? En el restaurante Jardín del Sol le ofrecemos un amplio y variado menú del día a un precio excelente. Además de una cuidada carta con platos exclusivos para todos los gustos. Calidad, sabor y un ambiente acogedor para disfrutar en familia, con amigos, para cualquier tipo de celebración. Visítanos en la avenida de Gran Canaria en Playa del Inglés. Reservas en el 928-770838 o descubre más en restaurantejardindelsol.com. Restaurante Jardín del Sol, el sabor de los buenos momentos.
4: Italia Business Canarias cresce. Dopo il successo a Tenerife, IBC sbarca a Gran Canaria per unire imprenditori, professionisti e imprese italiane. Creiamo connessioni di valore, nuove collaborazioni e opportunità concrete di business attraverso networking, eventi e incontri professionali. Entra anche tu nella rete IBC di Gran Canaria. Seguici sui social e visita italiabusinesscanarias.com. Italia Business Canarias. Connetti, condividi, cresci.
5: Yeray Marichal, ristoratore con oltre 20 anni di esperienza nel sud, vi offre le sue tre proposte gastronomiche. Bandera, a Meloneras, cucina casalinga spagnola, tapas e drink, allietati da DJ. Ogni sera, accanto, il ristorante pizzeria Trattoria Mezzaluna, con un'ampia e confortevole terrazza, ideale per celebrazioni. E infine, Las Burras Beach House, a San Agustín, con una proposta gastronomica che vi sorprenderà e con vista sul mare. Tre ristoranti, per godere della buona cucina in ogni momento.
6: Radio Calima è da oltre 6 anni la radio delle Isole Canarie più ascoltata dalla comunità italiana. Vuoi far crescere il tuo business? I nostri numeri parlano chiaro. 247.500 persone raggiunte, una crescita annuale certificata di oltre il 14% e ben 106.000 ascoltatori fedeli. Promuovi la tua attività verso un pubblico vastissimo, italiano e spagnolo. Con noi investi sulla certezza dei risultati.

0: Bianchi e Rossi.
1: Un viaggio alla scoperta delle grandi eccellenze italiane, dal cibo alla cultura, dai personaggi di successo alle idee più innovative. Vi aspetto con Verdi, Bianchi e Rossi, da lunedì al sabato alle 10 del mattino. Il meglio del bel paese da vivere insieme, su Radio Calima.
2: Calima, rebobinas el tiempo.

0: En Radio Calimà suena Julie Bresh serenamente.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Bentrovati e buon mercoledì 30 settembre con il GR delle buone notizie. Un nuovo sistema per individuare la vegetazione intorno alle miniere. I cercatori tedeschi hanno sviluppato Shaba, uno strumento satellitare capace di monitorare i cambiamenti della vegetazione nelle aree vicine alle miniere. Il sistema tiene conto anche dei normali cambiamenti stagionali e permette di confrontare i dati su 6 continenti dal 2000 al 2025. Un modo per controllare meglio l'impatto delle attività estrattive sugli ecosistemi. Il buco dell'ozono continua a dare segnali incoraggianti. Tra le buone notizie ambientali delle ultime settimane c'è anche il recupero dello strato di ozono insieme a nuove tecnologie per energia rinnovabile e sistemi sperimentali per immagazzinarla. È una storia importante perché dimostra che alcune grandi sfide ambientali possono essere affrontate con accordi internazionali, ricerca e innovazione. A Roma la ricerca italiana continua a trasformarsi in innovazione. L'Enea ha presentato i risultati del proprio lavoro nel trasferimento tecnologico. 950 brevetti, 80 laboratori e 9 società spin-off. L'obiettivo è portare le conoscenze sviluppate nei laboratori dentro le imprese, trasformando la ricerca in applicazioni concrete nei settori dell'energia, dell'ambiente, ma anche delle tecnologie avanzate. Una nuova specie ci ricorda invece quanta natura ancora dobbiamo scoprire. Torniamo dunque al piccolo felino scoperto in Bolivia. I scienziati hanno analizzato il DNA di 38 felini sudamericani e hanno scoperto che quelli che si pensava appartenessero a poche specie sono in realtà 5 linee genetiche distinte. Significa che anche oggi il nostro pianeta conserva forme di vita che la scienza deve ancora conoscere completamente. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
1: Radio Calima. Cuando la noche se hace cómplice y el mundo baja el volumen, las emociones suben de tono. Cada noche, de medianoche a una, solo las mejores canciones de amor de todos los tiempos. Un beso a medianoche, una hora para soñar y dejarte llevar.
2: Un beso a medianoche en Radio Calima.
3: Calima, rebobinas el tiempo.

0: presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
1: Radio Calima è da oltre 6 anni la radio delle Isole Canarie più ascoltata dalla comunità italiana. Vuoi far crescere il tuo business? I nostri numeri parlano chiaro. 247.500 persone raggiunte, una crescita annuale certificata di oltre il 14% e ben 106.000 ascoltatori fedeli. Promuovi la tua attività verso un pubblico vastissimo, italiano e spagnolo. Con noi investi sulla certezza dei risultati.

0: Radio Calima non è solo grande musica, è informazione, notizie e tutto il ritmo della vita alle Canarie. Porta la tua radio sempre con te anche online. Ci trovi su Facebook, Instagram, TikTok e YouTube. Approfondimenti quotidiani, curiosità, video esclusivi e tutto quello che succede qui alle Canarie e dietro i nostri microfoni. Metti un bel like, lascia i tuoi commenti e clicca su iscriviti per non perdere nessun aggiornamento. Cerca subito Radio Calima sui tuoi social preferiti ed entra a far parte della nostra grande famiglia.
1: Conecta con la música que más te gusta. Rebobinas el tiempo.
2: Hi, Bobby. Damos un salto al 1997 con Aqua, Barbie Girl.

0: Due territori, due tradizioni, un mortaio. Con il pesto genovese, la cucina italiana incontra il moho canario. Per la settimana della gastronomia ligure, tre cene d'eccezione. Il 30 settembre al Vespino Vecchio di San Agustin, il 1 ottobre al Raviolo di Las Palmas e il 3 all'Atlantico di Playa del Inglés. Domenica 4 ottobre, dalle 10 alla terrazza del Vespino Vecchio, la sfida del campionato mondiale del pesto al mortaio. Chi conquisterà la finale di Genova? Un'occasione per far incontrare due territori. Prenota direttamente al ristorante. Buon appetito!
1: Radio Calima es la emisora de tendencia que todos están escuchando y nuestros números lo demuestran. 247.500 personas alcanzadas, un crecimiento anual de más del 14% y 106.000 oyentes fieles. La herramienta perfecta para impactar al público local y posicionarte ante la importante comunidad italiana en las islas. Radio Calima, la radio que une tendencias y conecta cultura.

0: livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
1: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.

0: Hai necessità di un commercialista? Di un avvocato? Italia Canarias Consulting è uno studio professionale che da 20 anni assiste gli italiani che vivono alle Canarie. Tutti i servizi di contabilità, fiscalità, buste paga, consulenza legale civile, penale e per tutte le pratiche societarie. Inoltre, possiamo seguirti anche nel settore immobiliare. Due uffici a Gran Canaria per esserti sempre vicini, alla Spalmas in Calle Triana 66 e alla Torre 1 del Mercurio a Maspalomas. Chiama il 928 370075. Italia Canarias Consulting, lavoriamo in squadra per raggiungere sempre i tuoi obiettivi.
1: Radio Calima è da oltre 6 anni la radio delle Isole Canarie più ascoltata dalla comunità italiana. Vuoi far crescere il tuo business? I nostri numeri parlano chiaro. 247.500 persone raggiunte, una crescita annuale certificata di oltre il 14% e ben 106.000 ascoltatori fedeli. Promuovi la tua attività verso un pubblico vastissimo, italiano e spagnolo. Con noi investi sulla certezza dei risultati.

0: Calima Notizias.
1: L'informazione puntuale, chiara e sempre aggiornata, dove e quando serve. Ogni ora il notiziario locale delle Canarie in italiano e spagnolo, curato direttamente dalla nostra redazione. E al trentesimo minuto di ogni ora, una finestra aperta sui fatti principali dall'Italia e dal mondo. La voce del territorio, lo sguardo globale. L'informazione di Radio Calima.
0: Calima, rebobinas el tiempo.

0: Vivi alle Canarie o desideri trasferirti? Da ben 10 anni l'associazione Apicec è il punto di riferimento per tutti i pensionati e connazionali italiani. Supporto per pratiche burocratiche, defiscalizzazione, pensioni INPS e consulenze. Perché insieme ci si sente a casa, anche lontano dall'Italia. Chiamaci al più 34 690 108704. Vieni a trovarci all'Eurocenter di San Fernando a Maspalomas o cercaci su Facebook come Apicec Canaria.
1: Viaggia senza interferenze. Scarica